0: SNext.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto con

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workship. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: We're outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal.
2: RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: SNX.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo!
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
2: Lo sai, la testa malata. Lo sai, non voglio pensare.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Ami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: Beauty,
5: Skincare
1: e Outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: è la tua musica.
1: You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: number one. RTS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è RDS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Dani
3: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
2: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
1: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
4: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up.
4: Tutta un'altra storia.
5: Ma quanto è piccola.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
4: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ciao, siamo Iris,
1: Bib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde
2: e Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: Di S Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music,

0: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Ciao, sono Annalisa.

0: La musica continua. RDS Next.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: S Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: a me.
1: Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal. RDS Next.

0: sei tu.
1: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: nuove di S Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Se next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capire il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. Game start.

0: Siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
1: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
2: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte del...

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Here we go.
2: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
3: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un'ora ero al bar ad aspettare comande dei caffè.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa.
1: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
3: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
1: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Session X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: Oh, la, la, la.
4: Questa è la tua radio, RDS Next.
5: My station.
6: Turn it up.
4: Tutta un'altra storia.

0: Go! Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up!
1: Treme esiste in sala, con la testa per

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Chart of the Charts. Numeri? No, qui parliamo di mood, sfide e tendenze che fanno hype. Dalle vibe retro ai trend virali fino alle vostre top preferite. Chart of the Charts. La classifica che spacca solo su RDS Next.
1: Eccoci! Buongiorno! Buongiornissimo! Finalmente!
2: Come ogni mercoledì dalle 15 alle 16, il programma migliore di RDS Next. Sam e Lisa, bentornati!
1: Eccoci! Allora, come va Sam? Come stai? Come è andata questa settimana? Raccontaci cosa hai fatto questo weekend!
2: Allora, come dire, venerdì mi sono divertita parecchio!
1: Sì! Sei andata dove?
2: Sono andata una serata a Milano, okay, con i miei amici, mi sono divertita tanto, quindi poi sabato e domenica sono stata a riposarmi.
1: A riprenderti
2: venerdì
1: dalla
2: esattamente,
1: serata.
2: Esattamente. Okay. Però settimana intensa, finita la Fashion Week, però c'erano ancora qualche rimasuglio di evento, di cose da fare. Sto studiando tanto perché ci saranno dei mesi belli tosti, però sono contenta. Tu?
1: Allora, io lunedì sono andata in palestra.
2: Occhio!
1: Allora, praticamente
2: con Giamma abbiamo scoperto.
1: Sì, da settimana prossima, diciamo che lunedì è stata un po' una prova, tra virgolette.
2: Ok.
1: E da settimana prossima inizierò ad andare in palestra in maniera costante. E,
2: Dani, quante volte abbiamo sentito questa frase per venire dalla bocca di Lisa? Da quando abbiamo
3: l'anno scorso, inizio stagione, ha detto la stessa identica cosa. No, adesso mi metto, adesso faccio
2: uguale
3: questo e quest'altro, e poi come sempre.
1: No, allora, ma da quest'anno sarà seria. Cioè,
3: lo affronterò. Ci vediamo. È come la mia dieta.
2: Andata, Dani,
3: andata.
1: Non vi dico, cioè, inizierò a mangiare anche molto bene, perché lui, questo ragazzo qui, appunto, Giamma, segue anche tutto il percorso alimentare. E quindi sì, inizierò a mangiare anche bene, sano, salutare e ad allenarmi. Io sono convinta, quindi se voi non mi credete, non è un problema mio.
2: Io non ti credo, ma sta arrivando Daniele a portarti fuori, secondo me,
1: no,
2: conoscendolo.
1: No, infatti, Dani!
2: Lo sai!
1: Allora, quando io andrò in palestra da un mese e
2: dai,
1: mangerò bene da un mese...
2: Non ci credo.
1: Sarà possibile?
2: Cioè, tu a
1: mi
2: cena, quando vai a cena con le tue amiche, che ami andare a cena fuori con le tue amiche, ti prendi un
1: salatina? Non ci vado.
2: Dai, Lisa, per favore, basta. Cioè, non è
1: vabbè, allora io ci provo, poi se non ci riesco.
2: No, però
1: almeno
2: io e Dani siamo tuoi fan. Cioè, speriamo che questa cosa riesca.
1: Che io riesca in questo.
2: Sì.
1: Io non vi deluderò.
2: Va bene. Io non lo dico perché tanto non lo faccio, quindi non dire che mi metto di vivendo in palestra.
1: Però. Ci hai detto, meglio, mi hai detto che hai iniziato a fare danza.
2: Ho iniziato a fare danza, oggi pomeriggio ho un'altra lezione.
1: Guarda Dani,
2: non vedo l'ora. Oggi balliamo sulle note di Britney Spears.
1: E praticamente oggi Samara farà Hills ma senza tacchi.
3: Cioè, scusa, fino ad oggi cosa hai imparato?
2: Allora, mi hanno insegnato una coreografia che non mi ricordo che canzone. Però ho fatto solo una coreo perché sono andata solo una volta. Non mi ricordo, dai, non la metto.
3: Ci fai vedere due passi.
1: Dai, certo. sì.
3: Allora, dici la canzone.
2: Non la so, Dani, te lo giuro, non mi ricordo che canzone fosse. Però so soltanto che, allora, no.
1: Dai, amore, vai, mostra tutti.
2: L'inizio era tipo così, poi fai così, tu.
1: E poi?
2: Vabbè, poi altri passi, ma no, cioè senza musica non mi esce, ok? Quando sarò brava ballerò per voi.
1: Amore, ma tu sei già brava.
2: No, non è vero.
1: Ce l'hai nel sangue, devi solo tirarlo fuori.
2: Ma perché? Sono felice che tu credi in me.
1: Sì,
2: Daniele,
1: ma io sono
2: no.
1: seria. Io credo in te, come tu credi in me per la palestra. Ci dobbiamo supportare a vicenda, amore. Sennò non andiamo da nessuna parte.
2: Hai ragione. Daniele,
1: ecco.
2: Cioè tu dovresti essere
1: nostro
2: supporter.
1: Fan.
2: Non mettetele sulla canzone che io non ballo. Ma non faccio niente tanto, cioè...
1: Vai.
2: Abbiamo l'entrata, ragazzi. Occhio. Così. Tutto.
1: E questa è la canzone.
2: No, amore.
1: Direi che per oggi
2: dovevo azzeccare. Basta. Daniele, basta. Aspetta. È già iniziata. Ditemi quando inizia. Baby, can't you see? Ma ho sbagliato ancora. No, vabbè.

0: No, fidatevi, sono meglio di questo. Vi farò
1: amore,
0: vedere.
1: Devi contare, questo è il segreto.
0: Ma non sapevo la canzone. Non
1: ah, vabbè.
0: Hanno già
1: niente.
0: Sporcato qui, ve lo dico. Sgridare subito. Bene, dopo questo scempio che avete appena visto, vi lasciamo con la prossima canzone e torniamo da voi perché oggi parleremo di tradimenti.
1: Occhio, perché ce ne saranno delle belle.
0: Aiuto.
1: A tra poco.
2: Questa è la tua musica.

0: Rieccoci ragazzi.
1: Siamo tornati.
0: Allora, pronti a parlare di tradimenti. Vogliamo classificare le 10 motivazioni per cui ti tradisce di più.
1: Ok,
0: quali
1: allora,
0: sono? Le sappiamo?
1: Non le sappiamo. Vediamo e leggiamo e commentiamo.
0: Vai.
1: Allora, il primo: noia e routine, quando nella coppia manca la novità.
0: Allora, io in realtà penso che sia più uno dei pretesti maggiori per lasciare una persona.
1: È vero, però
0: cioè, non tradisci di solito se ti annoi.
1: No. È vero. Secondo me però magari trovi quella persona che invece ti dà quel brividino, capito, la farfalla nello stomaco, e dici boh vabbè, capisci? Cioè, secondo me è più un fattore che ti trovi nella situazione.
0: Okay.
1: Poi ovvio nessuno penso sia felice di tradire, nessuno dice ho tradito, cioè,
0: viva,
1: ovvio, no.
0: Qualche mio amico
1: secondo me
0: è felice quando lo fa.
1: Male.
0: Lo so che è un male, devo dire.
1: Malissimo.
0: Ma malissimo.
1: No,
0: proprio.
1: Però secondo me è più in generale il tradimento, proprio più un fattore di circostanze. Cioè, non c'è un vero motivo per cui tu tradisci, perché non esiste. Ok? Una delle mancanze di rispetto, secondo me, più gravi,
0: sì,
1: in assoluto, se non la più grave, che puoi fare una persona, sia a livello amoroso che a livello di amicizia. Quindi sia in termini,
0: sì,
1: di relazioni che con un'amica. Anche un'amica ti può tradire, ovviamente non con un fidanzato, cioè non come un fidanzato, in maniera diversa, però
0: lo può fare. Però in questo caso noi routine, lì secondo me la chiave è trovare un modo per non annoiarsi,
1: che è molto difficile.
0: Sì, però se io ad esempio conosco coppie che da 10 anni stanno insieme, da 10 anni escono nello stesso paese, la loro routine è lavoro, ci vediamo, andiamo al bar, aperitivo, ceniamo, usciamo, nanna. Se tu tutto il giorno fai questo, non è che dopo un po' uno diventa fuori, cioè
1: però
0: non esce più. Prendi la macchina, vai a farti una passeggiata, prendi un cane piuttosto.
1: Però quello che dico io è, quando tu, tipo magari a me viene in mente i miei genitori, ok, stanno insieme da 20 anni,
0: sì,
1: sono innamoratissimi l'uno dell'altro, ok, da 20 anni, eppure hanno fatto di tutto insieme.

0: cioè figurati, hanno costruito una famiglia, hanno un cane, hanno una figlia, hanno una casa, sì, hanno il loro lavoro. Cioè, loro come fanno a non annoiarsi?
1: Però chiediamoglielo.
0: Loro
1: fanno comunque tante cose insieme da soli.
0: Ma secondo me non lo
1: soli.
0: Sanno neanche loro. Cioè, non... sì, amore, però una volta che vai a cena e cambi 70 ristoranti in 20 anni, alla fine stai sempre andando a cena fuori.
1: Però
0: capito?
1: Però c'è la novità della figlia. Cioè, ogni giorno, secondo me, in una famiglia succedono delle cose diverse.
0: Dici?
1: E quella famiglia, secondo me, è più... facile annoiarsi di meno rispetto che una relazione di coppia, io e te e basta.
0: Perché magari hai la figlia a cui
1: badare. Hai la figlia magari a cui accadono cose, che ne so, vai al Festival di Venezia, allora per una settimana parli del Festival di Venezia e vai in vacanza, e vai in vacanza con la figlia, vai con gli amici. Cioè, secondo me è un po' più semplice.
0: Ok, ok, ci sta.
1: Però in una relazione della nostra età, se io mi fidanzo dai 14 ai 20, sicuramente io, Samara Tramontana, mi rompo le scatole. Non ti tradisco, ma ti lascio. 100%.
0: Okay.
1: Andiamo avanti. Mancanza di intimità. Ai. Quando viene meno la vicinanza fisica, quanto costa l'intimità? Può bastare questa mancanza per guardare altrove? Dimmi, cosa ne pensi?
0: No, cioè, nel senso, ecco, forse questo, secondo me, se stessi facendo io una mia classifica, lo metterei proprio all'ultimo posto. Cioè,
1: no,
0: nel senso,
1: no, io penso esattamente al contrario.
0: Sì.
1: Beh, se pensi che, a meno che non sia una relazione aperta, l'unico momento di intimità ce l'ho con mio fidanzato, se non c'è quello.
0: No, ok, però dico, cioè, secondo me è più grave, tra virgolette, annoiarsi. Capito quello che ti voglio dire? Cioè, più grave annoiarsi, è più grave che la persona non ti dà le attenzioni, perché è tutto poi una conseguenza al fatto che effettivamente manca l'intimità. Capito quello che ti voglio dire?
1: Posso sapere un parere dei ragazzi? Stiamo parlando di mancanza di intimità e io ho detto, in una coppia, secondo me, è molto più grave se manca l'intimità, perché è l'unica cosa che...
2: Eh sì, che li tiene uniti.
1: Non è che li tiene unito, però è anche, se io sono fidanzata con te, non siamo una relazione aperta, con, cioè, con chi devo andare se non con te? Con te.
2: Sì.
1: Quindi se manca con te, dopo un po', sì, io mi guardo in giro, dico, sì, ma scusami. E lei dice, no, però anche la mancanza di attenzione e la noia è
0: no,
1: grave.
0: No, io dico che sono tutte le altre cose, cioè, la mancanza di intimità è una conseguenza a tutti gli altri motivi che ora leggo qui,
2: e
0: capito?
2: E se fosse la causa principale?
1: Secondo me è la causa principale.
0: Dipende troppo, cioè, capito, non è... Esatto, è in generale, il tradimento è una cosa troppo soggettiva, che è sbagliatissima assolutamente, ma è una cosa molto soggettiva e ogni persona lo fa per una ragione che per me può essere stupida, e invece per la persona che ha tradito è la cosa più grave al mondo, capito? Cioè,
1: però se mancanza di intimità non... cioè, no, sto zitta,
2: no, prego, ormai lo stavi dicendo.
1: No, non posso, cioè...
2: prova a dirlo in parole semplici.
1: Mi massacrano poi a me, perché io la penso sempre in un modo diverso. Però se è un... passano 3 mesi e col mio ragazzo non c'ho un rapporto, e o chiudiamo e mi capisci, o vado con un altro e mi capisci. L'ho detto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Non ho mai tradito nella mia vita, non lo farò mai. Infatti sono più pro al parlarne. Cioè, io se vedo che non ho intimità col mio ragazzo, dopo 3 settimane ne parliamo, capiamo qual è il problema. Perché chiaramente se è, c'è un problema.
0: Sì. Ok. Poche attenzioni. Allora, quando non ci si sente più considerati.
1: È brutto soprattutto succede in una relazione col tuo fidanzato.
0: Eh sì, sì, è davvero
1: perché non mi dà attenzione?
0: Brutto, e anche perché, cioè, secondo me, proprio in generale, l'essere umano, che sia uomo o donna in generale, è molto... cioè, se io non ti do le attenzioni, io fidanzata non do le attenzioni al mio fidanzato, alla prima ragazza che gli dà una mezza attenzione lui cede, ma non perché magari non mi ama, cioè
1: certo, perché da parte tua mancano delle cose che lui ha bisogno
0: che
1: di avere,
0: trova, esatto, che ritrova in un'altra persona.
1: Certo, d'accordo.
0: Quindi ecco, cioè, sono questo d'accordo. Capito, per me è più grave.
1: No, secondo me
0: no, secondo me sì,
1: il più grave è l'altro.
0: Vabbè, ok,
1: no,
0: sta.
1: L'altro, quello che stiamo per leggere.
0: Ah, ok.
1: Il quarto è attrazione per un'altra persona, che è la conseguenza delle poche attenzioni che hai dato tu ora. Cioè, dal momento in cui, a parte che se provi l'attrazione per un'altra persona, probabilmente
0: c'è qualcosa che non va.
1: Non va bene la tua relazione, oppure sei arrivata alla fine, oppure ci sono dei problemi giganti che ti devi risolvere prima di... cioè, se provi attrazione per un'altra persona.
2: Io ho una domanda.
1: No, aiuto.
2: Pensare cose strane su un'altra persona.
1: Dani, no, non ti rispondo.

0: mondo.
1: È considerato tradimento?
0: Sì.
1: Cioè, se io penso così.
0: Ma perché? Cioè, il problema è che ti viene il pensiero.
1: E come faccio? Devi stare venendo il pensiero, come faccio a bloccarlo?
0: C'è qualcosa che... No, non lo devi bloccare,
2: c'è
0: infatti.
2: Porco, sei,
0: no, cioè... lo devi ascoltare, però evidentemente c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma dici che è il mio pensiero.
0: Perché se tu sei innamorata della tua ragazza, della tua persona,
2: con cui
0: vabbè, non pensi... Posso, cioè, non ti vengono pensieri.
1: Per caso ti verrà quell'idea, cioè... Ti guardi un ragazzo e dici che è buono quello, che
2: ma
1: figo,
2: quello non
1: magari
2: è un pensiero
1: un giorno...
0: No, ma quello non è un pensiero, cioè quello è un
2: pensiero,
0: è un fattore anche magari di oggettività.
2: Ma sì, raga, cioè se io sono proprio fidanzato e passa una ragazza bella, io guardo la ragazza e dico Madonna, ma quanto è bella,
0: che bella
2: sta ragazza.
0: Sì, e dico no, anche a lui, guarda che bella. Cioè, quello
1: quindi
0: okay,
1: non posso fare lo step successivo.
0: No,
2: lo step successivo te lo fai se sei single, te lo fai dei cavoli tuoi,
1: senza parlarci, senza fare nulla.
0: No,
1: però
0: no,
1: se io immagino,
2: ma immagina tu che sei, fermati,
0: ma a te farebbe piacere,
2: immagina tu che sei il mio fidanzato,
1: okay,
2: siamo insieme, passa una ragazza bellissima.
1: Sì.
2: Tu immagina il tuo pensiero detto ad alta voce a fianco a me.
0: No, oppure tu immaginati se la tua fidanzata facesse la stessa cosa, esatto, facesse la stessa cosa con un ragazzo. Ti farebbe piacere?
2: Cioè, se lo pensi,
1: ma
2: non
1: no,
2: dirmelo.
1: Ma il problema è che non succede nulla e non è che lo dico ad alta voce, semplicemente
0: sì,
1: io
0: tu
1: lo penso nella mia testa.
2: E sei un cretino.
0: Quindi, però
2: dai,
0: è grave.
2: Cioè...
1: Quello è tradimento.
0: Secondo me è grave, cioè,
2: no, non è tradimento.
0: Vabbè, no, tradimento no. Però è grave. C'è qualcosa che non funziona nella tua,
1: okay,
0: relazione. Qualcosa che devi... Cioè, quello secondo me è un campanello
2: qualcosa
0: d'allarme.
2: Qualcosa che chiaramente devi risolvere.
0: Per dire, c'è qualcosa che non va. Capito? Secondo me.
2: Ma
0: poi
2: tu mi fai
0: anche
2: questo discorso perché
0: è
2: già successo nella tua vita?
1: In che senso? Aspetta.
2: Cioè,
0: ti è successa questa cosa?
2: Da fidanzato di avere dei pensieri sporchi verso un'altra donna?
1: Non è che è capitato proprio, cioè, nel senso, magari un pensiero.
0: Vabbè,
1: mi è venuto.
0: Capitato.
2: Andiamo avanti.
0: No, allora, io ho una domanda. Secondo te, cioè, secondo voi,
2: raga, attenti a farmi parlare a me, eh?
0: No, no, no, così, giusto un pensiero. Una persona può tradire anche quando ama? Cioè, è possibile che una persona tradisce amando?
2: No.
0: Ok. Anche secondo me.
2: Secondo me no, perché
1: domanda,
2: lei ha detto, è possibile che una persona tradisca amando?
1: Sì.
2: No, Dani, ma se io sono innamorata di te e tu
0: non
2: per me
0: tradisco,
2: sei la persona più importante della mia vita e ti amo tantissimo, come, io come faccio ad andare? Io vado con un'altra
1: ma
2: persona.
1: Ma ci possono essere mille cause in quel momento,
2: Dani,
1: che ti portano
2: no,
1: a...
2: No, però se tu questa persona la ami, cioè, come per dire, faresti mai un torto alla persona che più ami al mondo? Non lo faresti perché è la persona che più ami al mondo. Se io amo follemente te, perché dovrei andare con un'altra persona? Non ce la farei mai.
0: Cioè, no, aspetta, perché, cioè, secondo me invece è anche questo,
2: fare,
0: è soggettivo,
2: non,
0: cioè,
2: ama,
0: non è una cosa che è uguale per tutti. Poi ovvio, c'è chi ha questo pensiero e ritiene che sia giusto solo questo pensiero, però secondo me in generale tutto, cioè, qualsiasi cosa dell'amore è soggettiva. Non c'è nulla di oggettivo, punto.
2: No, beh, certo, però comunque se uno
0: no,
2: mi dice
0: io sono d'accordo con te
2: e poi vai con altri,
0: io sono d'accordo con te, però magari vedi tipo Dani non la pensa così e ci sta, cioè non è che allora è
2: Dani
0: sbagliato.
2: Dani ama da morire ma lui va.
0: Cioè
2: lui
0: capi
2: va.
0: Tipo tu in che
2: la
0: cioè
2: foglia.
0: Dici vabbè ci sono un sacco di circostanze, tipo tipo magari sei in discoteca.
1: No.
2: Se vai con una persona tu mi ami da morire, vai con una in discoteca, io ti prendo, Daniele.
1: No, ma secondo me le uscite in discoteca sono la cosa, cioè,
0: no, è un esempio, cioè è per cercare di capire il tuo punto di vista. Quindi...
1: Ma io vorrei dire una cosa, ma non possiamo dirla in questi schermi.
2: Perché magari uno ha bisogno solo sessuale?
1: No, è una cosa più articolata, però è troppo particolare da affrontare,
0: vabbè,
1: in questa puntata.
0: Allora lo affronteremo
1: la puntata più avanti.
0: Va bene, mi piace.
2: Con i disegnini nella magnetta senza il pennarello indelebile, però.
0: Ah, ragazzi, sapete che abbiamo scritto col pennarello indelebile l'altra settimana sulla lavagna?
1: Non è la prima volta che succede, penso siano ormai 4 anni che continuate a scrivere.
2: Sì, aggiungendo il fatto che volevo un attimo riprendere la puntata precedente, poi torniamo a queste cose. Io e Lisa eravamo felicissime che io avevo messo nella lista delle 5 cose che ho fatto quest'estate Olbia all'RDS Summer Festival. Il problema è che noi a Olbia con l'RDS Summer Festival non ci siamo mai andate.
0: Siamo andate a
2: Iglesias. Non importa, siamo andate a Iglesias. Ce l'aveva fatto accorgere il nostro amico Samu. Va bene così, una svista da parte di entrambe. Ma
0: eravamo troppo in quello che stavamo facendo,
2: sì,
0: e ci stavamo dimenticando i particolari.
2: Ma che ridere quando poi dopo ce ne siamo accorti.
0: No, giuro, vabbè, giuro. Io ho detto non è vero. Ma perché poi, cioè, Samara, ok, era convinta e ha sbagliato. Ma
2: lei
0: è ancora più grave.
2: Sì.
0: Esatto, è che io gli davo corda, capito? Cioè, io non... Vabbè.
2: Va bene, andiamo avanti, perché siamo al quinto.
0: Sì. Allora, bisogna di sentirsi desiderati per avere conferme e sentirsi ancora attraenti.
2: e

0: che dire sei una persona insicura.
1: Questo
0: e
1: secondo
0: non puoi
1: me
0: stare in una relazione.
1: Però secondo me questo si collega alla mancanza di intimità.
0: Che e dici? Di attenzioni.
1: E di attenzioni, certo.
0: Sì, però, cioè, se tu hai bisogno di sentirsi desiderata da un altro uomo, anche se ne hai uno al tuo fianco, lascialo.
1: Certo.
0: Chiudi tutto. Ma tanto alla fine, una volta che arrivi a quel punto, è proprio difficile che si torna come prima.
1: Ma secondo me, ma in qualsiasi situazione, cioè in qualsiasi situazione delle 10 che
2: ma
1: ci sono qui,
2: piace semplicemente avere attenzioni.
0: Sì, Dani, però a me di te che vuoi avere le attenzioni, siamo fidanzati, non mi va bene.
1: Cioè non è carino da che tipo tu lo accetteresti.
2: Secondo me è molto meglio il periodo prima di essere fidanzati, in cui c'è quel desiderio un po'.
0: Sì, però Dani, non è sempre
2: poi
0: così.
2: Poi quando ti fidanzi, che noia. Che
0: allora tu arrivi a quel momento e poi scappi.
1: Che barba, sì. Che noia, che barba.
2: Io quando sento la puzza
0: di fidanzamento, scappare.
1: Dai, però no, invece secondo me è la cosa più bella al mondo.
0: No, io sono d'accordo che con Dani, che è la parte più bella della relazione, è l'inizio.
1: Beh,
0: dove
1: ma certo.
0: Sai, non sai, ti piace vedere
2: brivido,
0: tantissimo la persona.
2: Aspetti
0: un po'
2: dell'altra persona. Poi a un certo punto dice che palle vederla anche oggi. Cioè oggi voglio andare a fare qualcos'altro.
0: Vabbè, vai a fare qualcos'altro.
1: Vabbè, ma ci sta,
0: un'altra
1: cioè,
0: volta.
1: È così, ma secondo me questo un po' per tutti è la parte più bella all'inizio. Però poi nel concreto secondo me essere fidanzati con una persona è la cosa più bella del mondo. Cioè stare con una persona, condividere tanti momenti con una persona è bellissimo. Soprattutto una persona con cui ti trovi bene e che ami.
0: Vabbè certo, quello assolutamente sì. Vi lasciamo con la prossima canzone e dopo torniamo a leggervi gli ultimi motivi.
1: Next. A tra poco.
3: RDS Next.
4: Ciao, io sono Alice.
5: E io sono Giorgia.
4: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
5: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
4: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su.
3: Team Between, martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. Go! RDS Next.
6: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Next. Bentornati, abbiamo fatto un po' di gossip in fuori onda, ma eccoci di nuovo qui a classificare 10 motivazioni per cui si tradisce.
2: Allora, siamo al punto 6, vai.
1: Allora, la peggiore di tutte, guarda, non voglio neanche leggere praticamente, la vendetta, tradire perché si è stati traditi o feriti. Se entri in questo gap nella relazione, non ne esci più. Cioè, secondo me una cosa peggiore di questa non esiste. Se lo fai per vendetta, primo non mi ami, lo stai facendo perché stiamo giocando.
3: Comunque ci sono delle critiche.
1: Dai, leggiamo le critiche, ogni tanto serve.
3: Perché ti criticano a te, se mi dicono che... Non neanche ti commentano dopo che hai detto che è normale cercare un altro ragazzo dopo 3 mesi quando con uno non c'è più interesse
1: fisico. Non ho detto questo. Forse ho detto questo.
3: Sto solo leggendo.
1: Sì, ho detto questo, però non ho detto che è normale.
2: Allora, non ho detto questo.
1: Non l'ho mai fatto io, però ho avuto delle mie amiche che purtroppo hanno tradito il fidanzato perché per più di 3 mesi non hanno mai avuto un rapporto sessuale. E quindi le amiche una sera in tentazione sono cascate. Non ho detto che è normale, ma... un po' le capisco. Ma
3: volevo farti appunto dire questo commento.
1: Sì, ma potete dire che non sono stupida a fare questo ragionamento? Dai Daniele.
3: Io do ragione a Sam.
1: Grazie.
3: Io sono sempre d'accordo
1: grazie
3: con Sam.
1: Mille. Grazie mille.
2: Vai
1: Dani.
2: D'accordo con me.
1: Ti adoro Dani.
2: Vabbè, ma ci sta, ci sono punti di vista.
1: È un punto di vista. Poi ovviamente, cioè, non vorrei mai che mio fidanzato lo facesse a me. O non vorrei mai che capitasse a nome del genere. È bruttissimo e io sono contro il tradire. Però se per questa motivazione rispetto che le altre è meno grave e più capibile.
2: Ok. Allora, l'occasione. Una serata, una vacanza, un incontro inaspettato.
1: Ma dai. Ma che è? Credete al successo e basta, l'occasione fa davvero il traditore. Cosa vuol dire? Me la spiegate? Non l'ho capita.
4: Che anche se sei innamorato, se capita quell'occasione in cui non riesci a controllare quello che succede, succede.
1: Ma l'occasione tipo...
2: Amore, tipo una vacanza,
4: parte,
2: una
4: un
2: serata,
4: motivo, in vacanza.
2: Vacanza con le tue amiche.
1: Non esiste. No.
4: Conosci quella persona che ti fa perdere la testa, si aggiungono altre 1000 cose per cui perdi la testa e perdi la testa.
1: No, secondo me è proprio uno dei motivi per i quali tu non devi andarci con la persona. Cioè, sei in vacanza che bisogno hai di andare a letto con un'altra persona o di stare con un'altra persona quando fra una settimana torni a casa da me.
2: Sì, amo, però, cioè, tendenzialmente io, come te, penso che qualsiasi persona tradisca abbia un problema.
1: Un problema o una motivazione.
2: C'è un problema nella relazione, non che giustifichi il tradimento, assolutamente questo non mi permetterei mai a dirlo perché è ingiustificabile, secondo me. Però c'è qualcosa che non funziona, che può essere la mancanza di attenzione, la mancanza di, non lo so,
1: certo.
2: Qualsiasi cosa. Che ti porta, non è che tu dici vabbè, sono lì, non ho bisogno di andare con quest'altra persona perché tra una settimana torno. No, perché il problema è che con questa persona c'è qualcosa che non va.
1: Sì.
2: Cioè non è quello. È vero.
1: Va bene, ultimo, anche se io mi stavo divertendo, è l'ultimo. No, ce ne sono altri, sì. Innamorarsi di un'altra persona quando nasce un sentimento fuori dalla coppia.
2: Che significa?
1: Allora, se io parlo...
2: Cosa significa quando
1: rispondo...
2: nasce un sentimento fuori dalla
1: allora,
2: coppia?
1: Allora, vi faccio un mio punto di vista.
2: Vai.
1: Innamorarsi di un'altra persona, quando sei all'interno di una relazione, può capitare. Hai fatto così?
2: No, non ho capito, scusa.
1: Ascolta, io dico, innamorarsi... Cioè, non perché mi è successo, lo dico perché secondo me è così. Innamorarsi di un'altra persona... Quando sei all'interno di una relazione può capitare, è sbagliato ma può capitare, al cuore non si comanda, le emozioni nostre si innescano da un momento all'altro, può succedere, quindi
2: ma
1: da un momento
2: fai?
1: In cui, esempio, io lavoro tutti i giorni in un supermercato, ok? Il mio marito è a casa oppure fa un altro tipo di lavoro, mio fidanzato. In questo supermercato un mio collega lavora tutti i giorni con me.
2: Ok.
1: Involontariamente, non so come funziona il nostro corpo, il nostro cuore, la nostra testa, scatta qualcosa che dico cacchio, cioè voglio passare il tempo con lui, mi sta interessando, capisco che c'è qualcosa che non va. Poi lì dovresti bloccare tutto, parlarne col fidanzato e chiuderci. Però se sei fidanzata posso capire.

0: aspettare che magari ti innamori di un'altra persona. Poi ragazzi, ditemi la, cioè, no, nel
1: però
0: senso,
1: è quello che dicevamo prima anche in vacanza con l'amica. Se conosci quello che ti manda fuori di testa, magari ti innamori per 12
0: però,
1: ore.
0: Sì, però, sì, però devi chiudere. Chiudi col tuo fidanzato. E poi non ti innamori per 12 ore. Lì devi anche un po' essere responsabile e consapevole della tua relazione. Cioè, sei una persona per il quale dici: senza di lui non riesco a vivere, sono completamente innamorata, folle, fuori di testa.
1: Vabbè, ma lo sai, cioè, in certe situazioni le cose sono tutte amplificate, quindi.
0: Allora, secondo me è un argomento
1: che
0: troppo difficile da, cioè, io magari ora avrò detto un
1: adesso
0: sacco di cazzate.
1: Io, Samara, adesso
0: e
1: parlo
0: non
1: io.
0: Voglio che si fraintenda la cosa. Io non sono pro al tradimento, ma sono abbastanza matura nel capire che in certe occasioni può succedere che una persona perde i sentimenti per il suo partner e si innamora di qualcun altro.
2: Ma invece voglio chiederti, secondo te
0: aiutami pure tu.
2: No,
1: no,
2: tu
1: ma
2: dici
1: lui... no, lasciateci a noi qua dietro. Lasciate parlare noi.
2: No, allora, secondo te, quando tu stai con una persona, ti rendi conto di star provando delle emozioni, come dici tu, per un'altra persona, lasci e
0: certo,
2: un'ora dopo sei con quest'altra persona?
0: È sbagliato.
2: Per me è come tradire. Cioè, per me è la stessa cosa. Non ho proprio. Cioè, non ci sono differenze.
0: Non so cosa risponderti, amo. Cioè, per me non è come tradire. È completamente. È sbagliato. È veramente sbagliato. Però cosa ti devo dire? Se io e te stiamo insieme, mi sono innamorato di un altro, vengo da te e ti dico: è successa sta cosa, io non riesco a gestire le mie emozioni, non so cosa fare, sto male a prendere questa decisione perché io a te ci tengo, ma sono innamorato di un'altra persona. Cosa devi fare? Tu il gesto più grande d'amore che puoi fare nei miei confronti è lasciarmi andare.
2: Ma assolutamente.
0: E chiudere. Nonostante questa cosa fa male ad entrambi, perché probabilmente anch'io mi trovo in una situazione scomoda in cui non volevo stare, ma se non provo più niente per te, cosa ti devo dire?
2: No, ma questo assolutamente, cioè, nessuno dice tu devi stare con me per forza, anche se sei innamorato di una persona. No, cioè, è giusto assolutamente lasciare se tu dici: guarda, io non
0: è troppo
2: ti amo
0: difficile,
2: più.
0: Aspetta che chiediamo a loro, aspetta, sono arrivati i ragazzi dietro.
1: Oddio, qua siamo una
0: no,
1: banda.
0: No, no, no, mi fai parlare con qualcuno di loro, fermo i Tozzi.
1: Aspetta. Tozzi, vuoi che ti fermi?
0: Certo.
1: Albi, serve... Tieni.
0: Allora,
2: oddio,
0: amore, dobbiamo parlare anche con te.
3: Cos'è successo?
0: La domanda è... è possibile, certo,
3: adesso.
0: Quindi non dire cavolate. È possibile innamorarsi di una persona?
3: No.
0: No, mi devi... già è tutto sbagliato. È possibile innamorarsi di una persona se sei fidanzato?
3: Sì, mica decidi di chi innamorarti, a voglia. Al cuore non si comanda.
0: Grazie mille.
3: Prego.
2: Per me...
0: posso avere un goccio d'acqua?
2: No, no. Solo perché hai detto quello. No, certo,
0: no, io spero che non mi accada mai di essere fidanzata e mi
2: no,
0: fidanzato si innamori di un'altra.
2: Ma quello che dico io è: ci sta. Cioè, nel senso, no, magari io tra 3 giorni vengo da te e dico magari io
1: che è successo?
0: È frizzante.
2: E c'era solo questa.
1: Ma è dal 99 che fanno le bottiglie di blu.
2: Infatti blu è sempre frizzante. Vabbè. No, comunque, cos'è che stavo dicendo? Magari può darsi che io domani vengo da te e dico: amo, avevi ragione, mi è successo. Cioè, però ora io non riesco proprio a vederla così come cosa, capito?
0: Ma io mi auguro che non ti succeda mai. Come mi auguro che non mi succeda mai neanche a me, capito?
2: No, beh sì, anche perché non deve essere troppo bello.
0: È una posizione bruttissima e per entrambi, sia per chi deve lasciare, sia per chi verrà lasciato, perché tu lasci una persona a cui tieni per un'altra che non sai neanche se è un sentimento che dura o meno. E la persona che viene lasciata ti ama alla follia e starà malissimo, tu lo sai.
2: Soprattutto, secondo me, se dopo che la lasci vai da quest'altra persona.
0: È terribile.
2: Cioè,
0: terribile.
2: Capito quello che vuoi dire? Cioè, per me è sullo stesso punto, sullo stesso punto di tradire, non a livello di mancanza di rispetto, perché comunque io alla fine ti ho lasciato, ok, ti ho lasciato un'ora fa, però ti ho lasciato, ok? Però c'è una cosa che io non accetterei mai, come il tradimento, capito?
0: Che paura,
2: che
0: non
2: tu
0: lo so.
2: Che tu mi lasci, ti dico ciao, buona vita, e vai da un'altra persona. Cioè, no.
0: Ti puoi arrabbiare anche a livello personale, a livello
2: no,
0: di orgoglio, a livello morale,
2: però
0: non amo,
2: mai.
0: Cosa devi fare? Cioè, se...
2: No, io non è che ti posso bloccare, dico poi se tu torni da me, per me è come se tu mi avessi tradito, cioè io non ti perdono, non c'è la minima speranza che io possa perdonare una cosa del genere, perché a sto punto c'è non fare neanche il gesto di lasciarmi, tanto è lì, amo, è la stessa identica cosa, cioè tu l'unica cosa che fai, cioè mi lasci, vieni da me, mi parli, solo per avere la coscienza pulita di dire ah, io non

0: Non ti ho tradito perché ti ho lasciato, ma il secondo dopo sono andata con un'altra persona.
1: No, sono d'accordo io.
0: No, secondo me sì.
2: Ma sì, ovvio, io sto con Lisa. Cioè, se tu molli uno, cioè,
1: raga, ma è il discorso che abbiamo fatto fino adesso.
2: No, cioè qua è se, tipo, se tu lo molli e poi dopo un mese, quello che dice lei, stai con un altro, perché questa persona già esisteva.
0: No, no, no, ma prima di un mese, cioè, capito, tu
2: subito
0: ti saluti e te ne vai da un altro.
2: Vuol dire che già prima tu covavi questa roba e quindi stavi facendo
1: che...
2: pensieri quando stavi con l'altro.
1: Posso, raga, se, cioè, basta.
2: Adesso parlo io.
1: No, non dico niente, perché poi dopo anche sul web, cioè su internet, così le cose vengono fraintese.
2: No,
1: e poi sembra che io sono... No, perché poi sembra che io sono free al tradimento, viva. Non è questo il punto. Ma se dal momento in cui io chiudo con te, a parte che io e te abbiamo chiuso, quindi fine.
2: Sì, ma sembra più di togliere l'etichetta, capito? Come
1: no,
2: se io
1: ma
2: tolto l'etichetta.
1: Non è che questa l'etichetta, però
2: un'altra.
1: Perdonami, se sono andata a fare una passeggiata sulle Dolomiti e mentre nel bivacco ho conosciuto una persona che non si sa per quale motivo mi ha scombussolato tutto. Io sono più onesta con te nel venirti a dire: guarda, ho conosciuto questa persona, non so per quale motivo ho provato queste cose qua, voglio chiudere con te. E poi magari andare a conoscere questa persona, che continuare la relazione magari risentendo o rivedendo l'altra persona.
2: Sì.
1: Quello è più sbagliato.
2: Ma secondo me è diverso, cioè sono due casistiche diverse.
0: No, ma amo, ma certo che è più sbagliato, assolutamente. Cioè, io sono d'accordo con te con quello che dici. Ovvio che è più sbagliato
1: poi
0: tradire al posto che dirti: guarda, mi sono innamorata,
1: che faccia male, cioè, che poi ti sta qua, perché la persona che con cui sei andata 2 giorni fa sta andando con un altro, siamo tutti d'accordo che fa schifo.
0: Cioè,
1: che però
0: una
1: è sbagliato
0: cosa che
1: meno,
0: io...
1: dipende da come la vede una persona, dai.
0: È una cosa che io, se questa persona qui che mi lascia e ci salutiamo, questo prende la macchina e va da un'altra persona, è una cosa che io non riuscirei mai a perdonare, come il tradimento, capito? Cioè io penso di non riuscire mai a perdonare un tradimento, ma neanche questo, nonostante effettivamente questa persona non mi ha tradito.
1: Allora,
0: però semplicemente, cioè, io ti vedo come se tu mi avessi detto: guarda, ti lascio perché provo questi sentimenti, o comunque ho un'attrazione fisica per un'altra persona, soltanto per avere poi tu la coscienza pulita di dire: ah, vabbè, io l'ho lasciata e ora posso andare. Cioè, capito?
1: Io
0: la vedo
1: non
0: così.
1: Penso che sarei felicissima se dovesse succedere una roba del genere. Non penso che questa persona rimarrebbe parte integrante della mia vita dopo che abbiamo chiuso. Ma fare tipo così, che ci devo fare?
0: Certo.
1: Cioè,
0: assolutamente.
1: Amen.
0: Amo.
1: Sei innamorata di un altro, amen. Non era la mia persona.
0: Ma assolutamente. Poi,
1: poi
0: cioè,
1: è chiaro che se torni da me non torneremo mai insieme e siamo tutti d'accordo. Ma come un tradimento, ma come se domani mi lasci per una motivazione inutile, poi quando ti va torni. Cioè non sono qua a perdere tempo
0: e ad aspettare te soprattutto.
1: Assolutamente no. Però sono argomenti troppo difficili da affrontare. Meno che non ci sei dentro, veramente. Perché
0: sì, è vero.
1: Ognuno ha il suo pensiero. Vedi, già voi due avete un pensiero diverso. Io e Tozzi e Dani ne abbiamo un altro. Io poi sono molto particolare su queste robe.
0: Perché?
1: E mi faccio andare bene le cose. Perché alla fine, se è andata così, è andata così. Fine.
2: No, beh, il destino sì, però.
1: No, ma non è neanche destino.
2: Vabbè, se
1: è che, cioè, se tu vai, ti innamori di un'altra persona, io non sono la tua,
2: no,
1: e tu non sei
2: certo
1: la mia. Cioè.
2: Ma è meglio tradire o essere traditi? Cioè, meglio, peggio?
0: No, è.
2: È peggio tradire o essere traditi?
0: Peggio tradire.
2: È peggio tradire.
0: Sì,
1: sì, certo, è peggio tradire. Primo, perché poi sarai sempre
2: quello
1: la cacchina che ha tradito.
2: Che.
1: Esatto. Secondo, perché nel momento in cui tradisci, non ho mai tradito, quindi non ho idea, però immagino che tu abbia un senso di colpa nei confronti della persona che, con cui tu stai. Terzo, o vivi con la paura che esca fuori o ti tocca dirglielo. Quarto, ti becchi le conseguenze di quello che poi hai fatto.
2: No, no, beh, non è che...
1: Quindi no, no, dico, secondo me
2: cioè,
1: questo
2: chiesto,
1: siamo d'accordo.
2: Hanno chiesto
1: d'accordo
2: in chat, quindi chiedevo a voi.
0: Che non è. Però sai che io non
2: cioè,
0: so...
2: Cioè, essere tradito è brutto, eh. Fidatevi, fidatevi.
1: Ma io sono stata tradita, eh.
2: Ah, io anche, per quello ti dico...
1: Io sono stata tradita, però
0: non
1: ti posso
0: io,
1: dire...
0: Non che io sappia.
1: Mai sarei voluta stare nella posizione del mio fidanzato in quel momento.
0: Perché?
1: Cioè... A me ha fatto male da morire. Però, cioè, lui per me è e non è ora, tuttora no. Però per me è, era la persona più merdosa del mondo. Cioè, aggiungere altri aggettivi che non si possono aggiungere. Ma io in quel momento sono stata malissimo. Ma per me poi lui è stato quello per sempre. Perché poi non siamo mai più tornati insieme. Perché una volta che uno fa sta roba, io non riesco a vedere quello che tu hai fatto per me prima, capito? Ve l'avevo raccontato come mi ha tradito?
0: No.
1: Ma ragazzi, ve lo racconto subito.
0: No, magari
1: top.
0: sì, sicuramente
1: sì, amo. Vabbè, lo racconto in breve per i nuovi ascoltatori e per te che non l'hai mai sentita questa storia. L'amore della mia vita, primo fidanzato.

0: stato, siamo insieme da 2 anni e mezzo. Michele, ciao. E tanto sa che ormai la racconto a tutti. E gli viene a mancare, poverino, la nonna, una settimana in cui io ero in montagna a sciare. E quindi accanto a lui c'è stata questa nostra amica, che era fidanzata con una donna, dettaglio molto importante, non era mai stata con nessun uomo. Quindi io ero, anche se io non sono una persona gelosa, ma di lei proprio ancora meno, perché sapevo che avevano comunque gusti simili e non gli interessava andare con un uomo, ok? Niente, detto questo, nel periodo in cui gli è mancata la nonna io non c'ero, perché ero in montagna a sciare, avevo 15 anni, quindi non ho neanche la macchina per muovermi. Manco in questo momento importante della sua vita, gli sta vicino lei. Torno dalla montagna, lei comunque era sempre vicina a lui. Cioè lui andava spesso a casa sua, stavano spesso insieme, magari mi diceva: no amore, stasera non ci sono, esco con Giulia. Giulia, tu va... c'è qualcosa che non va, ok? Una domenica il ragazzino si è fregato da solo. Perché cosa è successo? Mi ha scritto e mi fa: amore, io oggi pomeriggio non ci sono perché sono in palestra. Ragazzuoli, mi ricordo ancora il momento, stavo lavando i piatti come mamma, forse l'unica volta che ho lavato i piatti come mamma in tutta la mia vita. Mentre lavavo i piatti...
1: Vedi il destino.
0: Mentre lavavo i piatti ho detto: ma oggi è domenica pomeriggio e le palestre sono chiuse. Il ragazzo mi si è fregato da solo, io ho preso la macchina, sono andata davanti a casa di questa ragazza, c'era fuori la sua moto... L'abbiamo aspettato e lui è uscito mano per mano, si sono baciati, ho scoperto che mi stava tradendo.
2: E cosa hai fatto?
0: Niente, in quel momento piantero come mia mamma, distrutta, e poi mia mamma mi ha accompagnato a casa, ho fatto finta di niente e lui un giorno è venuto a dirmi che mi aveva tradito.
2: Ah, lui non ti ha visto che eri lì?
0: Non mi ha visto che ero lì.
2: Ah, l'hai spiato? No,
0: non
2: sto
0: è che
2: male,
0: l'ho spiato, dai.
2: Vabbè, ti sei messa appostata un attimo fuori.
0: Mi sono messa appostata fuori perché volevo prendere un po' d'aria lì, ecco. E,
2: no,
0: e l'ho visto, ho visto la moto, ho detto: ma aspettiamo un attimo, sono scesi dopo 10 minuti. E la scena era lui per mano con lei, si mette il casco, prima del casco le dà un bacio. E poi sono andati
2: e
0: a...
2: E cioè, tu non le hai detto niente?
0: No, io con mia madre, io ero lì che ero distrutta.
2: No, ma tipo anche una volta che sei arrivata a
0: no.
2: casa. No, vabbè, io avrei fatto la pazza.
0: No, io non ho detto niente, sono stata male, ho sofferto un sacco. Ho aspettato che lui mi parlasse, mi ha detto un sacco di bugie quando abbiamo parlato.
2: E tu ci sei cascata?
0: No, ci sono cascata perché io l'avevo visto. Lui mi ha detto tipo mercoledì l'ho baciata in una serata così. E io gli ho detto: domenica ti ho visto che te la sei baciata e sei uscito a casa sua. Lui così. E basta, da lì poi le nostre strade si sono divise. Però boh, non so, è brutto in tutti i due casi. Però essere traditi è veramente brutto.
2: Ma cioè io boh, penso
0: però
2: di
0: poi
2: non essere
0: queste
2: mai
0: cose qua
2: tradito.
0: Ti insegnano anche che essere gelosi non serve a niente. Cioè, perché io, l'unica persona di cui non ero gelosa, lui ci è andato. Quindi l'unica, perché era proprio impossibile che andasse con lei, invece è successo. Io da quel giorno non sono gelosa di nessuno. Solo delle mie amiche sono gelosa, ma dei fidanzati, ma chi se ne frega, ma se mi vuoi tradire, mi tradisci.
1: Ma poi c'è l'effetto molla sulla gelosia. Non so se lo sapete, l'effetto molla.
0: No, no.
1: Praticamente l'effetto molla è, sai, presente quando schiacci tanto una molla, come togli la mano,
0: certo.
1: La molla. Ah. È così, se tu sei... tanto geloso e opprimente, quindi metti la mano
0: prima poi.
1: Come levi un attimo la mano,
2: pum,
1: opla, salta filosofia.
0: Invece la molla la lascia andare, vedi che non succede niente.
2: Comunque io ho capito che sono una persona gelosa solo se sono insicura. Cioè se tu non mi dai sicurezza, altrimenti io non sono gelosa.
0: Ma io ti devo dare, io tuo ragazzo, devo darti sicurezza in che ambito, in che modo?
2: Cioè mi devi dimostrare che tu mi ami.
0: Cioè io devo dimostrarti che tu ti puoi fidare di me.
2: Sì.
0: Ok.
2: E io non sono gelosa.
0: Ma racconta che avevo
2: cioè,
0: affrontato
2: non è che
0: il tema
2: gelosa,
0: di
2: sì.
0: poter dormire con delle amiche nello stesso letto.
2: Sì.
0: Wow. Niente, allora non si riaffronta adesso.
2: No. Vabbè,
0: vi lasciamo con bugie di Shiva.
3: RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: sono pronta ad affrontare ancora dei temi del genere. Fermatemi, mi prego. Che poi vorrei dire tanto di più, ma non posso. Quindi fa niente. Dai, leggiamo gli ultimi, che ne mancano due.
1: Vai, allora, sentirsi poco apprezzati quando il partner dà tutto per scontato. Sentirsi apprezzati può cambiare una relazione? Cerchereste conferme da qualcun altro?
0: Molto simile a un'attrazione per un'altra persona, poche attrazioni, sì. Mancanza di intimità. Cioè, sì. Se mi sento poco apprezzata nella relazione,
1: però
0: io per cui sono fatta me ne vado.
1: È quanto
0: bruttissimo. È bruttissimo. Però se capita, via. Vai da una persona che ti faccia stare bene.
1: È difficile.
0: Io sai cosa? Io amo tantissimo me stessa, quindi. Ma veramente tanto. Quindi, dal momento in cui mi trovo una persona che mi fa sentire insicura, non mi apprezza, non mi dà quello che mi merito, io me ne vado.
1: Ma è giusto, cioè, bisognerebbe fare così. Però non è così semplice, secondo me.
0: No, non è così semplice,
1: cioè, proprio,
0: ma...
1: Anzi, tutt'altro che semplice. Ma dovrebbe essere invece come fai tu.
0: Ma
1: cioè, capito, l'amore
0: che
1: per
0: funziona,
1: te stessa,
0: capito?
1: Deve essere superiore rispetto a l'amore che provi per un'altra persona. Quindi
0: sì.
1: Io questa cosa ho imparato, che non devi mettere una persona che non ti sa amare, comunque non ti fa sentire apprezzata, sopra
0: di
1: a te stessa.
0: No. Ma sai, oppure un altro metro di paragone di amore che ho io, qual è? Una misura? La mia famiglia.
1: Ok.
0: Cioè, sono nata in una famiglia dove mi hanno sempre amato 100, mi hanno sempre dimostrato 100, tutte le cose importanti nella mia vita che ho fatto loro c'erano, tutti i momenti più belli, più brutti, più divertenti, loro li ho condivisi con loro, no? Questo non vuol dire che se il mio fidanzato arriva faccio sempre un metro di paragone, però io ho uno standard d'amore
1: molto
0: alto e quindi non voglio che la persona che stia al mio fianco non arrivi almeno allo stesso livello.
1: Beh, allora, secondo me è molto difficile, nel senso che in generale la tua famiglia e soprattutto i tuoi genitori, i tuoi fratelli in questo caso, perché io non ne ho, però sono le persone che ti amano di più al mondo, quindi...
0: Sì, non a quel livello, però
1: avvicinarsi,
0: a volte penso che,
1: cioè...
0: ne so, stavo con una persona che quando veniva a Milano, quando eravamo nelle stesse zone, non veniva mai a manco a salutarmi, no? E gli dico, mio fratello, mio padre lo farebbe per me, sì.
1: Certo, e quindi tu,
0: e quindi
1: tra virgolette,
0: dico,
1: anche inconsciamente pretendi che sia così, ma è giusto,
0: sì.
1: Anch'io.
0: Poi ovvio loro mi amano da morire, cosa devo fare? Siamo fortunate, Lisa.
1: Sì.
0: Quindi
1: molto fortunate.
0: Quindi abbiamo standard alti, magari chissà un giorno troviamo la persona giusta o magari no. Non lo sapremo mai.
1: No, dai, sì.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì, io sono sempre positiva, però sai, non si sa mai.
1: No, beh, vero.
0: Poi ultimo, così almeno chiudiamo questo tosto argomento. Voglia di trasgressione, il fascino di fare qualcosa di proibito. Secondo me sei un cretino. E non voglio aggiungere altro. Se lo fai perché hai il fascino di fare qualcosa di proibito, oddio che belle queste cose, adrenalina.
1: No.
0: Lasciati e vai con chi ti pare.
1: No, sì, sì, sì. Su questo sono assolutamente d'accordo.
0: Wow, raga, siamo d'accordo io e Lisa.
1: Pugnetto.
0: E via.
1: Bene,

0: Bene, bene, abbiamo concluso.
1: Sì.
0: Abbiamo concluso questo super argomento. Ovviamente fateci sapere che cosa ne pensate. Commentate i...
1: Wait, voglio fare un cambio. Andiamo al talk 3.
2: Vai.
1: Ok. Allora, okay. Ora io e Elisa... Che bello, ci scanneremo sicuramente. Perché io e Elisa non abbiamo mai le idee simili su queste cose. Cioè, decideremo se è tradimento o no.
0: Vai, bello, mi piace.
1: Anche voi siete inclusi se volete partecipare, ovviamente. E anche chi ci sta guardando e ascoltando. Quindi sì o no? Vado?
0: Vai.
1: È tradimento o no mettere like alle foto provocanti sempre della
0: allora,
1: stessa...
0: Allora, facciamo... Madonna, facciamo... Aspetta, facciamo... Senza dibattere. Ok, tipo il
1: no,
0: trend che...
1: No, e poi dibattiamo?
0: No. O senza dibattere, poi
1: no,
0: non dibattiamo.
1: Ok, vabbè, non va bene.
0: Vai. 3, 2.
1: Allora, aspetta, mettere like alla foto provocanti sempre della stessa persona, sì
0: 3,
1: o no?
0: 3, 2, 1.
1: No.
0: No, aspetta. Sì o no? No, che non è per te, non è tradimento.
1: No, è tradimento, sì, okay. È tradimento.
0: Ok, sì. Andiamo okay. Avanti. Cioè,
1: flirtare...
0: no, aspetta.
1: No,
0: è possibile senza dibattere. No, no, è possibile.
1: Dibattiamo dopo.
0: Ok.
1: Flirtare con qualcuno durante la serata senza fare altro.
0: 3, 2, 1. Sì.
1: Oh. Scriversi spesso con una persona senza dirlo al partner. Dipende, raga, io mi scrivo sempre tutti i giorni con i miei amici.
0: Capito, cioè...
1: Quindi per me no.
0: No, neanche per me.
1: Cancellare una chat per non farla vedere.
0: Sì. Sì, ok.
1: Assolutamente sì. Sentire di nascosto il proprio ex.
0: 3, 2, 1, sì. Scaricare un'app di dating solo per curiosità. 3, 2, 1,
1: sì.
0: Mandare foto provocanti a un'altra persona. 3, 2, 1, sì.
1: Sì, e sì, anche conseguenze gravi.
0: Uscire da soli con qualcuno sapendo che è interessato a te. 3, 2, 1, sì. Sì, dai.
1: Amore, dipende come, per come ci stai uscendo. Magari è lavoro, magari...
0: Ok, no, però, cioè, facciamoci esci...
1: No, allora sì, tradimento.
0: Cioè,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: Baciare un'altra persona durante la serata, sì.
1: Sì, sì.
0: Innamorarsi di un'altra persona senza che sia mai successo nulla.
1: Sì. Sì.
0: Oh!
1: Brave! Vabbè, però...
0: Tranne... Mettere like alle foto provocanti. Cioè, perché tu devi mettere like alle foto provocanti di un'altra ragazza?
1: Chi se ne frega, sono delle foto, ma chi se ne frega?
0: No, però volevo dire, non è tradimento. Però, ecco, non è che ti dico chi se ne frega. Cioè, ti dico, oi, ma che fai? Non è come se stessi
1: cioè,
0: baciando un'altra persona.
1: Cioè, a pensare a chi segui, a chi metti mi piace.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: divento pazza
0: no,
1: fuori
0: aspetta,
1: di testa.
0: No, perché a chi mette mi piace, sti cavoli. Però se c'è la foto con il panettone in primo piano, capisci che magari il like puoi anche non metterlo, cioè,
2: oppure che siamo sotto Natale.
1: Oppure siamo sotto Natale. Non lo so, ma per me, a me non me ne frega niente.
0: No, vabbè, ma sì. Cioè,
1: vabbè,
0: non
1: certo,
0: è come,
1: vabbè,
0: non è come...
1: sono punti di vista, cioè,
0: no, certo.
1: se io metto un mi piace a un ragazzo e una foto in costume, cioè metto mi piace a tutti, chi se ne frega se
0: no,
1: non si piace a lui.
0: No, foto in costume non è una foto provocante per me.
1: Dipende come la fai.
0: No. Brava. Sì. Dipende come la fai.
1: È molto, molto, molto, molto, molto più raro vedere un ragazzo che fa una foto provocante rispetto a una ragazza.
0: Brava, esatto.
1: Però, cosa ti devo dire, amo?
0: Cioè, no, ma ovvio, non è che ti lascio o, cioè, non ti dico, oi, cioè, magari evita, basta, finisce lì.
1: Poi, in realtà, sul resto siamo tutte d'accordo.
0: Sì.
1: Cioè, flirtare con qualcuno durante la serata senza fare altro, secondo me, stai un po' sgravando.
0: Brava.
1: Se flirti con una per fare lo stupido 2 minuti, non me ne frega niente, fai quello che ti pare. Ma se non passi tutta la serata a fare quello,
0: c'è qualcosa che non va.
1: C'è qualcosa che non ci quadra. Abbiamo una domanda finale. Sei pronta?
0: Vai.
1: Il tradimento inizia da quello che fai o da quello che senti?
0: Da quello che senti.
1: E io sono d'accordo
0: con
1: te. E
0: anche da quello che pensi.
1: Come Daniele prima. Quindi Daniele ha tradito tutte le ragazze.
0: Sì,
1: questa...
0: cioè, dai.
1: No, secondo me da quello che pensi è un po' esagerato.
0: No,
1: da quello che pensi chi se ne frega,
0: no,
1: dai. No.
0: E da quello che pensi specifico non significa ah, che bel ragazzo. Non è questo. Sono altri tipi di pensieri.
1: Sì, certo. Certo. Però vabbè, il pensiero, ma non scoprirò mai se una persona pensa una roba brutta.
0: No, per me non esiste. Ovvio, certo che non lo scopro, però per me è tradimento.
1: Ok, va bene. Vi lasciamo col promo, ci vediamo fra poco.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Dani
5: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
4: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
6: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Next.
1: Siamo ritornati.
2: Mamma, ragazzi, com'è andata la prima puntata la settimana scorsa?
3: Chi era il vostro ospite?
1: Giorgi.
4: S-O-S.
3: E oggi avete qualche ospite?
4: Sì, sì.
1: Il ragazzo là dietro che potete vedere.
4: Penso che quell'uomo è stato in trasmissione da noi più di me, probabilmente.
2: Sì, cioè a questo punto entra con loro e fai trasmissione con loro. Dai.
1: Sì. Prima o poi lasceremo le redini a chi se le merita più di noi.
3: Bene, perfetto. Ragazzi, niente, noi vi salutiamo. Ci vediamo mercoledì prossimo.
1: Ciao.
3: Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
5: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
6: It's the music of our generation.
5: Next. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: tornati a Web Time, signori e signori.
1: Eccoci tornati.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati. Web Timer di SNX, la vostra trasmissione preferita.
3: E silenzio a tutte le altre. A
2: silenzio,
3: casa,
2: non vi vogliamo sentire. Esattamente. Siamo io, Angelo Cattivelli, e lui è Alberto Tozzi. Questo è Web Time, il programma che racconta tutto il meglio e il peggio del mondo social e dei vostri creator preferiti. Ci vedete ogni mercoledì dalle 16 alle 17 su Radio SNX.
1: Esattamente, come sei stato professionale. Ti
2: ragazzi,
1: sei così bravo.
2: Sono diventato un uomo. Ah, ragazzi, ho fatto 18 anni comunque alla fine.
1: Quindi ho detto c'ha 18 anni, è diventato un uomo adulto.
2: Sono un uomo adulto. Aspetta che mi tolgo questi occhiali, che l'altra volta mi hanno detto che sembravi un po' stasserato e non mi pare il caso.
1: Sembravi un po' un po' stasserato.
2: No, non diciamoci, è vero, io non vado a ballare settimana, assolutamente no,
1: io
2: non
1: sì.
2: mi permetterei mai. Bravo.
1: Comunque, oggi avremo un paio di ospiti, tutti e due molto
2: un
1: carini.
2: Un po' troppi ospiti oggi, devo dire, un po' troppi.
1: Difficili da gestire.
2: Sì, sì, sì, sì. Che in realtà alla fine no, perché l'ospite che abbiamo, l'ospite uomo che abbiamo oggi, perché l'altro sarà una signorina, e l'ospite uomo che abbiamo oggi è penso che veramente a parte gli scherzi potrebbe essere stato in trasmissione di più di te. Davvero.
1: Di più di me?
2: Te lo giuro, bro.
1: Ma io lo faccio da 3 anni, bro. Non penso sia
2: no,
1: possibile.
2: No, in trasmissione Web Time intendo, caro.
1: Se lo faccio da 2 anni.
2: L'anno scorso, bro, è stato talmente tante volte ospite che sembrava quasi più di te.
1: È vero.

0: È vero, ma prima o poi questa trasmissione diventerà anche sua, ne sono sicuro, ne sono certo. Allora,
1: il giorno in cui io mi licenzierò.
0: Io non sto riuscendo a mettere. That's it.
1: Ok, aspetta.
0: Dammi una mano, ragazzi. Io con i computer sono veramente scarso. Dovete capire questa cosa.
1: Nota, sì,
0: non
1: sì,
0: so
1: sì,
0: usare
1: sì,
0: mezzo computer.
1: Sì, no,
0: so giocare molto bene Hearthstone. Se c'è qualcuno che guarda, che vuole giocare
1: Hearthstone,
0: uno di uno.
1: Cosa
0: volete.
1: Mi hai ricordato?
0: Tu giochi Hearthstone?
1: No, bro, però ogni volta che venivo a casa tua giocavi solo a quel gioco.
0: Ah, bro, ma perché siamo in fase ranked, insomma.
1: Ragazzi, io mi ricordo un giorno in cui Alberto Tozzi, era un giovedì sera, se non mi sbaglio. Alberto Tozzi alle 3 del mattino mi scrive e mi fa: Angeletto, mi sto annoiando, vieni a casa mia. Ho detto:
0: giusto,
1: va bene, prendiamo un taxi, andiamo a casa sua. Arrivo, stava giocando a sto giochino qua e mi fa: no, bro, il gioco dell'anno, devi giocarci pure tu.
0: Raga,
1: è una figata.
0: Il gioco migliore di sempre. Io vi dico: se avete un computer, un telefono e volete giocare con me a questo gioco, nessuno mi sta pagando per dirlo, solo perché lo penso davvero. Vi prego, ci giochiamo tutti i migliaia di euro che volete. Scommettiamo quanto avete, sono
1: no,
0: il pro player
1: no,
0: numero uno.
1: No, non si dicono queste cose.
0: Non si gioca,
1: no,
0: ovviamente è tutto puramente goliardico.
1: Tutte le scommesse al massimo con le caramelle.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: si fanno
0: sì,
1: le scommesse.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: No, no.
0: Bro, cosa cavolo non è successo al nuovo tatuaggio?
1: Oddio,
0: non lo vedo un po' strano?
1: Lo vedo un pochino un po' particolare. Non è normale questa. C'è un mega...
0: No, questo è normale. Questo
1: è normale.
0: Grigio non è normale.
1: No, no, no, questo.
0: Le croste sono normali, si deve crostificare per guarire. Ma okay, questa parte qua grigia è un po'.
1: Non è bello però sto ghepardo. Se solo non
0: sì,
1: fosse
0: sì,
1: grigio.
0: Sì, sì. Guarda come rende bene da lontano.
1: Guarda che volevo l'ho fatto solo per flexare il biciclo.
0: Guarda che bicio.
1: Mamma mia, che sei veramente un narcisista. Che narcisista che c'è.
0: Non sei la prima persona che
1: e
0: lo dice questa settimana.
1: Mi vengono a dire a me che sono narcisista. Ma io veramente. E poi
0: lavoro
1: con questa gente.
0: Ti ricordi la ragazza che ti parlavo la settimana scorsa?
1: Che? Ah, sì.
0: Ci ha chiuso.
1: Sì.
0: Però
1: perfetto.
0: Sì, però non è durata tanto. Però bro mi dice che sono un narcisista. Io sono un narcisista.
1: Assolutamente sì, ha pienamente ragione. Concordo con quella donna e concorda con me pure Giulio.
0: Ottimo.
1: Perché vabbè, sì, oh, vabbè, ormai l'abbiamo spoilerato. L'ospite della trasmissione.
0: L'ospite che sarà qui oggi con noi.
1: Vabbè, ma se guardate le storie di RDS l'avete visto, dai, non facciamo.
0: Ma sì, non facciamo gli
1: ipotesi. Come non è vero? Cosa vuol dire non è vero? Non c'è niente. Ma sì, l'abbiamo postata la storia. No, davvero? Vabbè, ragazzi,
0: prendo
1: prossima...
0: per la conduzione ad Angeletto.
1: Scusatemi, quanti Giulio esistono sui social?
0: Pochi, veramente,
1: veramente
0: pochi.
1: Pochi, forse due o tre. Vabbè, va bene così.
0: Allora, grazie. Andiamo in next. Poi commentiamo qualche notizia calda.
1: Andiamo in next con Per Noi di Giulier
0: e Achille Lauro. Next. Number one hit music station. Yeah, it's my favorite playlist. RDS Next.

0: ragazzi, ritornati con notizie piccanti, notizie di fuoco, perché adesso parleremo del Grande Fratello. Ci sono stati un sacco di scoop, un sacco di cose super interessanti. E quindi Angioletto, introduci già queste notizie, parliamone, prego. Esprimiti.
1: La ringrazio. Devo dire un applauso per favore per Alberto Tassi e la sua presentazione.
0: Una volta all'anno se impegniamo. Dale. Vai.
1: Allora. Allora ragazzi, dovete sapere che io ho scoperto che adesso ho 8 decimi di qua e 9 decimi di qua. Non ci vedo.
0: Allora leggo io.
1: Non ci vedo. No, vabbè, non leggo.
0: Se Piera va male, Meloni. Ecco, vedi già il lato male.
2: Piera Meloni in crisi al GF. Se va male, non voglio essere quella che gli ricorda l'ex.
1: Che cosa c'è? Non ho capito. Se va male, non voglio. Devo riragionare la frase nella mia testa. Aspettate. Se va male, non voglio. Cosa vuol dire?
3: Bro, che Piera ha detto: se tutto va brutto.
1: Ah, ok, ma con chi dei due?
3: Penso col fidanzato, teoricamente.
1: Probabile.
3: Non penso ci col press, che dovrebbe essere il fidanzato, in teoria. Comunque, in generale, boh, stanno succedendo un sacco di cose, mi escono un sacco di clip, ci sono un po' di movimenti, mi sto un po' perdendo, perché devo dire la verità, non sono...
1: Allora, vogliamo fare un mini recapino? Io ho un mini recapino.
0: Faccio un recapino delle notizie.
1: Facciamo un mini recapino delle notizie. Allora, Piera è entrata fidanzata con Gianmarco Cacciacca.
0: Il press.
1: Non ci interessa il press. Con cui avevo una relazione da circa un anno / un anno e mezzo. Nella casa si è avvicinata molto ad Alessandro Roncaccia, ovvero il ragazzo di Italia Shore.
3: Anche a Varsi.
1: Parliamo più di Alessandro, perché è quello che è ancora in atto adesso. Più in hype in questo momento. Quindi Alessandro Roncaccia. E questo rapporto è diventato una delle storyline principali dell'edizione. E nota casa discografica, cioè nota casa televisiva italiana, di cui non diremo il nome, stessa, parlo ormai di Piera e Alessandro come sempre più vicini. Nelle ultime ore la situazione è diventata più forte. Piera ha detto che nella relazione con Gianmarco c'erano già problemi prima del GF e, parlando con gli altri concorrenti, ha affermato che probabilmente dovrebbe chiudere la relazione a prescindere da Alessandro. Poi è scoppiata a piangere il 29 settembre, nota casa televisiva italiana, ha pubblicato il video contenuto ufficiale in cui Piera dice di sentirsi molto male pensando alla possibilità di ferire il press. Allo stesso tempo ha chiarito che almeno in quel momento non prova qualcosa per Alessandro, pur dicendo che è un bel ragazzo e che si trova molto bene a parlare con lui. Questo è un po' il recap della
3: situazione
1: che si è creata.
3: Sono ancora più confuso di prima. Io non voglio lasciare commenti di parte, perché comunque Piera la conosco, è mezza una grande, gli voglio bene tutto quanto. Però... Parla tu.
1: Ma guarda,
3: tu.
1: Io non
3: voglio parlare male di Piera.
1: Io ho sempre molta paura di sbilanciarmi, anche perché, e soprattutto perché non posso sbilanciarmi più di tanto. Non perché io conosca Piera, non ho assolutamente nessun rapporto di amicizia con lei. E però non saprei più che altro cosa dire. Perché,
3: beh, praticamente si è lasciata comunque. Se dice a prescindere, capito, mi dovrei lasciare, penso sia lasciata comunque.
1: Non si è lasciata ancora. Stanno ancora insieme. Il problema è che
3: tu comunque dentro al Grande Fratello non hai il telefono, giusto?
1: Non
3: hai contatti con l'esterno.
1: Non hai contatti con l'esterno.
3: Quindi lei ha detto comunque: io a prescindere mi dovrei lasciare. Però non si è lasciata di netto.
1: No, perché non può farlo. Cioè, a meno che non dici in televisione ti lascio. Che è terrificante.
3: Non l'ha praticamente detto.
1: No, ha detto, oddio, allora...
3: Il senso è, dovrei lasciarmi a prescindere, qua appena esco da qua ti lascio.
1: Praticamente sì, però non è un... anche perché il press in questo post che state vedendo adesso, torna un attimo indietro.
3: Ah, ma no, la stessa storia l'ho letta,
1: dice il press credo ancora nell'amore, cioè nel nostro amore.
3: Ah, nel loro?
1: Nel nostro amore, nell'amore tra Piera e lui. Allora, è una situazione veramente molto particolare.
3: Ti faccio una domanda, te manderesti la tua fidanzata al Grande Fratello?
1: Io non... se la mia fidanzata va a fare il Grande Fratello la lascio, prima che entri in casa.
3: Ma ognuno è libero di fare le esperienze che vuole. Se la mia fidanzata mi chiedesse di fare un'esperienza del genere, noi gli diremmo di sì, perché è una donna libera,
1: assolutamente,
3: e può fare quello che vuole.
1: Assolutamente. Ma infatti
3: di base,
1: secondo me, ragazzi, non sto
3: una grande messa alla prova per una relazione.
1: È molto difficile.
3: Beh, mettere alla prova la relazione, passare un mese non solo distanti, ma è un mese il Grande Fratello.
1: Forse un po' di più.
3: Sei mesi.
1: È tantissimo.
3: Dura
1: bro.
3: Sei mesi.
1: È tantissimo, fratello.
3: Sei mesi senza sentirsi, toccarsi, baciarsi.
1: Esattamente.
3: No, è finita, rega.
1: È per quello che ti dico.
3: Come fa?
1: Cioè, è per quello che ti sto
3: però,
1: dicendo.
3: Non lo so, ma non vorrei dire una cavolata. Parlo da ignorante. Al Grande Fratello delle persone possono entrare in corsa. O chi entra all'inizio sono fissi loro.
1: No, possono entrare in corsa.
3: Possono entrare in corsa. Allora vuol dire che se proprio a un certo punto possono entrare i vari fidanzati e fidanzate. Non si può.
1: No, sì, teoricamente sì, ma non è facile che succeda una cosa del genere. Poi, tornando al discorso di prima, io lo lascerei fare. Assolutamente sì. Cioè, nel senso, è una scelta. Io non sono d'accordo, non sarei d'accordo, però purtroppo bisogna. Ma è più o meno è come Temptation Island alla fine. Cioè, forse un po' più complicato il Grande Fratello.
3: Madonna di brutto.
1: Perché è più lungo.
3: Temptation Island, bro.
1: Perché dura di più.
3: Dura un mese, mi pare.
1: Però c'hai proprio quello che è l'obiettivo loro, è fare quello.
3: Ok, ma invece se sei un minimo sveglio, sai che sono pagati e pagati i tentatori,
1: beh, certo,
3: per stare là.
1: Ovvio.
3: E quindi resisti, bro. Al Grande Fratello, se ti piace uno e tu gli piaci, è perché gli piaci fino a prova.
1: Quello sì, quello è vero.
3: Ma in sei mesi, bro, vuol dire che tu fai
1: è
3: sei
1: tanto,
3: mesi
1: tanto,
3: di.
1: Tanto, tanto tempo.
3: Bro, ma a prescindere dalle relazioni, tu pensa a fare sei mesi senza poter flirtare, baciare, abbracciare, avere delle situazioni con una ragazza? Cioè, io mi sentirei
1: avere
3: un
1: delle
3: po'
1: liaison, diciamolo, diciamolo.
3: Avere
1: in
3: delle
1: francese.
3: Liaison, bravissimo. Cioè, guarda che è durissima. Sei mesi.
1: No, no, assolutamente.
3: Però sei mesi,
1: cioè,
3: se vinci.
1: Da...
3: Ogni quanto viene eliminata una persona?
4: Ogni settimana.
1: Ogni settimana.
3: Ogni settimana?
1: Esattamente.
3: Però
1: sì,
3: tu puoi dire tipo, io voglio uscire, me ne vado.
4: Tu puoi fare quello che
1: puoi
4: vuoi.
1: Puoi fare quello che vuoi. Se vuoi dire me ne vado, puoi andartene.
3: Cioè, se ti... Se...
1: Sì, stavo ok, dicendo... sì.
4: Sì, diciamo se che dai. Firmi se... delle cose anche
3: sì.
4: Per cui, cioè, non è che proprio puoi fare...
3: Sì. Cioè, vabbè, non è un sequestro di persona,
4: no,
3: ma è delle penali.
4: Questo, bravo.
1: Okay. Vabbè, normale, ma perché comunque un qualcosa di è una produzione televisiva, quindi alla fine.
3: Ma no, ragazzi, sei mesi e mezzo anno senza vedersi.
1: Sono veramente tantissimi. Sono
3: può
1: tanti,
3: essere pure,
1: tanti,
3: può essere pure che adesso se l'abbiamo così impresa tra sei mesi, che non si vedono, non si toccano, non si parlano. Si vedono e dicono, oh, siamo praticamente degli sconosciuti. Cioè, non è che possiamo stare insieme. O magari si riacchiappano, non lo so. Non lo so, non voglio fare ipotesi sbagliate, però sei mesi sono tosti, tosti. Ma tosti, tosti, tosti, raga. Ma proprio sei mesi ti passa la cotta per chiunque.
1: Grande la Monica, sempre sul pezzo.
3: Ah, bene, bene, bene.
1: La Monica sempre sul pezzo. Non vi leggerò quello che ha scritto mia madre. Detto questo, io direi che possiamo
3: andare
1: avanti.
3: In next, ci vediamo
1: tra poco con i nostri ospiti.
3: Possiamo
1: o andiamo
3: in
1: direttamente? Andiamo in next, perfetto.
3: E ci
1: andiamo
3: vediamo
1: in
3: tra
1: next
3: poco con i nostri ospiti.
1: Ma andiamo con con la promo o abbiamo la canzone?
3: Tutte dos.
1: Quindi Get Ready With Us, promo.
3: Se invece anche l'ospite è di distrarci la regia, andiamo in promo e canzone.
1: Assolutamente.
3: Next
1: con
5: RDS Next.
6: Ciao, siamo Fiera,
7: Frankie
6: e Atena.
8: Beauty,
7: skincare
6: e outfit.
8: Ma soprattutto,
7: cosa vale davvero la pena provare?
6: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us. Martedì dalle 15 alle 16 live su RDS Next.
9: 1, 2, 3,
10: go. Let's go, let's go.
11: Let's get back to the pits.
12: Come on, give it up. Here we go.
13: RDS Next.
14: Whoa.

0: Ritorniamo.
1: Ciao ragazzi, rieccoci tornati col nostro ospite, ospite d'onore, il mio fidanzato.
0: Non siamo fidanzati, grazie a Dio.
1: Nocta, Giulio Felicissimo, per gli amici
0: Giulio
1: Nocta. Allora, come stiamo? Come stai?
0: Bene, te?
1: Te? Bello,
0: come
1: bello.
0: State?
2: Come... Oh, e bene, ti includo, bene. Prima ti lamenti che non ti includiamo, poi ti lamenti se
1: siamo
2: ti
1: fatto includiamo. Che si è sentito un po' escluso.
2: Sì, sarai un po' geloso.
3: Io, allora, io ogni volta che sono nella stessa stanza con Alberto Tozzi e Giulio, mi faccio un po' di fatica.
2: Ma no, in realtà sei sempre nei nostri pensieri.
3: Assolutamente, anche voi qua.
1: In quelli di Giulio, non sa
3: allargiamo. Tutto bene, Giulio?
0: Tutto bene, tu?
3: Bene, bene. Bentornato.
0: Grazie.
3: RDS Next,
0: grazie,
3: bentornato.
1: Ormai casa tua. Time.
3: Sì, esatto, ormai.
1: Io direi di...
3: che noi.
1: Abbiamo già il collegamento?
3: Eh sì, guarda,
1: allora facci collegare.
4: Ma mi sentite?
1: Benvenuta, sì, tu ci sei.
4: Ciao.
3: Ciao, piacere.
1: Aspetta, di ombrello.
4: Piacere. Ombrello.
1: Vabbè, dai, c'è un po' di...
3: L'ho sentito dopo,
1: allora,
3: ci siamo.
1: Cominciamo subito col format preferito degli ascoltatori di RDS, ve lo chiedi la TikTok. Noi andremo a cercare i vostri nomi nella barra di ricerca di TikTok e commenteremo insieme i risultati più cercati. Facciamo... Uno Nocta, uno Bea, uno Nocta, uno Bea, uno Nocta, uno Bea. Tu leggi quelli di Nocta o quelli di Bea?
3: Io leggo quello che vuoi.
1: Ma tu leggi quella di Bea, io leggo quelli di Nocta.
3: Quello che vuoi.
1: Partiamo dal primo, per restare in tema, Nocta e Beatrice. Ci dica, cosa dobbiamo
4: allora,
1: sapere?
4: Allora, io lascio la palla a Nocta.
1: A posto. Lei è una donna molto intelligente.
0: Una che si assume
1: comunque
0: le sue responsabilità.
1: Che vi devo
0: Qual
1: dire? È il vostro rapporto? In che rapporti siete?
0: Ma...
3: Ci dica. Ci racconta.
1: Tanto io non è che tipo vivo con voi, non ho davvero la più pallida idea. Com'è che...
0: Che rapporti siamo? Come ci definiresti te?
4: Ma come ci definiamo? Non saprei.
0: Ma in realtà no, amici? Basta fingere, non siamo amici. Siamo un po' più di amici e un po' meno di fidanzati.
1: Quindi
0: siamo tipo...
4: Frequentanti.
1: Come direbbero quelli di RDS, situationships.
0: Una situationship, ma una situationship non occasionale, una situationship seria, Alberto lo sa. Alberto è anche stato sempre molto contro questo tipo di situazioni.
4: Ragazzi, purtroppo sono stata 3 mesi tutti i giorni con Nocta, quindi
0: purtroppo
4: inevitabilmente
0: in chat privata non dicono lo stesso.
1: Oh, aia.
0: Silenzio.
4: Ma quello che dichiari te a me è diverso.
1: Puoi riuscire a litigare. Ed è così, almeno in diretta.
3: Ed è così che finì la situazionship tra Nocta e Beatrice. RDS Next.
1: Beatrice.
3: Sushi.
0: Dai. Sushi.
1: Sushi.
3: Sei una grande amante del
4: forse
3: sushi.
4: Forse perché ci assomiglia il cognome.
3: Non penso che sia per questa motivazione. Sono abbastanza sicuro che non sia questa la motivazione.
1: Perché
3: però...
1: sushi? Ti piace
4: non
1: il sushi?
4: Non ho idea. Mi piace il sushi. Non so se il tuo amico là dietro lo sa. Se glielo voglio ricordare.
0: Che fino ad ora non l'ho ancora mai portato al sushi.
1: Io oggi ho portato il tuo, cioè il mio amico, tuo amico, tuo sito, lui al sushi.
0: Oggi siamo andati al sushi, l'ho videochiamata, si è arrabbiata.
4: Ho sempre saputo che preferiva te.
1: Non ha detto questo ieri sera, comunque.
0: Ieri sera abbiamo litigato.
1: Ieri sera abbiamo litigato perché ha detto che tu sei più importante per lui di me.
0: Basta.
4: Mi sembra ovvio.
0: Anche voi riuscite a non litigare per più di 2 secondi.
1: Nocta, ti amo.
0: Ma grazie, anch'io.
1: Bacino. Io non ti amo, nemmeno ti voglio bene, ma... Nocta, ti amo perché è una canzone.
0: Sì, fa...

0: aveva fatto una canzone che
1: si chiama Ti amo?
0: No, si chiama Ti lascerò un messaggio, però tipo diceva Ti amo.
1: A chi era dedicata?
2: Non lo vogliamo sapere, grazie.
3: Una ragazza del passato, una ragazza del passato.
1: Ah, Beatrice Cicinto, Matteo Rocca.
0: E qui voglio le spiegazioni serie. Non tirartene fuori, Beatrice.
2: No, non mi tiro fuori, anzi sarò più limpida possibile.
0: Vai.
2: Ma ragazzi, abbiamo fatto dei video insieme, siamo andati in live insieme, la gente ci shippava, ma non c'è mai stato niente di concreto.
0: Niente, zero?
2: Zero, c'è stata soltanto un'amicizia che... Ah, Giulio, zero di zero.
0: Neanche una sorta di flirt da parte tua o da parte
1: ragazzi,
0: sua.
1: Ha detto zero, sono abbastanza Giulio, sicuro che abbia detto zero.
0: Dice zero, dice zero, va bene.
1: Mi ha preso una posizione Giulione mentre che ascoltavo molto di...
4: Sì, arrivato.
2: Giulio, vogliamo parlare delle tue relazioni passate e chiederti quali
1: andiamo
2: sono
1: avanti,
2: le relazioni
1: passate. Andiamo avanti, andiamo avanti. Nocta, di dov'è?
0: Io sono di Sorrento, in provincia di Napoli.
1: Non si sentiva proprio.
0: Ma
1: questo tipico accento milanese. Io sono di Sorrento.
2: Sì, qual è il tuo, Alben?
1: Io non ho l'accento di Napoli.
2: No, milanese.
1: Insulto milanese era.
4: Sì, ormai sì, un po' sì. Sì,
1: no, ho capito se era un insulto velato.
0: No,
1: beh,
0: no, no, no.
1: Smettila.
0: No, no, no.
1: Smettila.
3: Vai, passiamo avanti. Beatrice, Miss Italia.
1: Hai fatto Miss Italia?
2: Ah, sì.
1: Hai vinto
2: Miss Italia?
1: Ho fatto
2: Miss Italia e sono arrivata terza.
3: Ah, ho capito.
2: No, non ho vinto.
3: È arrivata terza.
1: Terza comunque.
2: Sono arrivata terza.
3: Meglio di secondo, secondo me.
1: Sono. Non so se si può dire, sono un botti di soldi.
2: Secondo lo si cavo.
1: No, vabbè, sono. Hai fatto un sacco di soldi con questa cosa. Beh, mi
2: no, zero. Sono povera.
1: Sai no, che posso dire una cosa? Io racconterò un aneddoto.
3: Hai fatto Miss Italia?
1: Sì. Io ho conosciuto tutte le Miss Italia di un anno perché ho partecipato al concorso come tipo giudice social per dei contenuti eccetera.
0: Alberto.
1: E c'eravamo in una stanza io, Sgarbi,
0: non
1: so come
0: dire,
1: Sgarbi e
0: lobby.
1: Tipo 40 cristiani che si preparavano, è stata una hit.
2: Vabbè. Ah, quando c'era la Bergese ci sei stato te?
1: Non so.
0: Chi sia.
1: Quella che sarebbe la come si chiama la patron?
2: Miss Italia.
1: No, non so chi ha vinto, io non era la finale, non era la finale.
2: Accantoniamo questo discorso, okay, va bene.
1: Okay,
3: andiamo
1: okay.
3: Avanti, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
1: Nocta, Andrea Fratino.
3: Sì.
1: C'è una ship in corso? Non lo sapevamo.
0: Ah no, in realtà cioè, uscì un articolo a proposito di Webbo. Uscì un articolo su Webbo dove dicevano che
3: sempre colpa
0: noi avessimo litigato. In realtà non c'era stata nessuna questione concreta tra di noi. Infatti ci siamo chiamati, abbiamo risolto al telefono. Dopodiché sono uscite delle belle parole che ha speso lui su di me in live qualche giorno fa. Quindi in realtà c'è stima lavorativa e rispetto reciproco. Un rapporto. Non abbiamo questo rapporto di amicizia sicuramente. Però neanche a dire che
3: ci
0: odiamo. Anzi,
3: ecco.
0: Ci siamo scritti ieri, tra l'altro.
3: Perfetto. Direi ottimo.
1: Sta per nascere un amore.
3: Beatrice, make up.
1: No, Beatrice.
3: Beatrice, make up.
0: Lui non vedeva l'ora.
2: Vabbè, no. Ogni tanto faccio dei contenuti beauty. Così. Mi diletto.
3: Si diletta nei contenuti beauty. Ci piace, ci sta.
1: Ok.
3: Ci sta.
1: Nocta, girasole.
2: Beh, ogni ragazzo, dai.
1: Girasole. Chi è? Raccontaci di più.
0: Ma... Diciamo che ho avuto l'unica relazione che ho esposto sui social dicendo è la mia relazione, la mia ragazza, è stata questa ragazza che avevo soprannominato Donna Girasole e quindi per questo motivo poi tanti video con lei erano andati virale, credo, cioè questo sicuramente è il motivo,
1: certo.
0: Però la mia ex ragazza si chiamava
1: Donna Girasole.
3: Quanto tempo fa è successa questa cosa?
0: Ci siamo lasciati un anno e mezzo fa.
3: Ok.
4: Madonna, zio, credi okay. Più.
3: Un po'.
0: Vabbè, scegliete.
1: Beatrice Scintu di dov'è?
2: Io sono di Roma, non so se si sente.
1: Si sente.
0: Purtroppo si sente.
1: Che si sente.
3: Ma di Roma Nord o di Roma Sud?
2: Roma Sud.
3: Ah, ok.
0: E ma l'avete sicura cosa?
1: Esatto.
0: Cosa?
1: No, non è vero. Non è vero. Salutiamo tutti i ragazzi.
2: Giulio, che ma
1: ovviamente sta scherzando. Salutiamo tutti i ragazzi
3: serio.
1: Che ci seguono.
3: Ma si vede che è una paradina, dai.
0: Questa skill l'ho presa da te, hai visto?
3: È la skill. Dobbiamo smetterla.
1: Nocta, fidanzato?
0: Non è Alberto.
3: Aspetta,
0: dipende da... il mio
1: Nocta,
0: fidanzato.
1: Non fidanzata, fidanzato.
0: No, ma credo perché sia Nocta.
2: Allora,
0: è
2: purtroppo.
1: No, Nocta, però perché sarebbe scritto adesso le ricerche proprio così come sono. Cioè,
0: Nocta,
1: di solito quando vengono gli ospiti, capita sempre, cioè, X nome fidanzata. Giulia c'è scritto Nocta, fidanzato.
0: No, raga, comunque non ho un fidanzato e non ho una fidanzata per il momento.
1: Tutto corretto, tutto corretto.
2: Stiamo lavorando.
1: Ci sta lavorando.
0: Ci sta lavorando, comunque capiamo.
1: Ci sta chi...
2: E comunque ci tengo a precisare che anche io quando Giulia e Alberto stanno insieme mi sento di troppo.
1: Ma non è

0: Vuole del senso comodo.
1: Siamo, non è affatto. Questo problema va risolto perché anche Alberto così. Si sente nello stesso modo quando stiamo io e te insieme.
0: Ma è giusto che Alberto si senta così.
1: No, no, Beatrice, no. Poi parleremo del vostro rapporto. Continuiamo.
2: Alleluia. Vabbè, Beatrice Nocta. Di... ma tocca la palla, sta a te. Esatto. Sta a te la palla.
0: Allora, Giulio, non posso non spendere belle parole perché comunque è stata una persona che per 3 mesi ha vissuto tutte le mie giornate, quindi...
3: Purtroppo sì.
0: Bella compagnia, a tratti insopportabile.
3: Come sono venuti sti 3 mesi?
0: Tu non c'hai. Il camper, il Sorrento e poi tutti i viaggi che abbiamo fatto.
3: Bravo Giulio, bravo.
1: Non lo sapevo, raga.
0: Hai giocato bene.
1: E siamo finiti. Adesso ci siamo separati da un po'. Alberto, Lotto ci verrà a trovare.
0: Separati da un po'.
1: Lotto ci verrà a trovare. Beatrice starà qualche giorno con noi.
0: Il 7.
1: Ah, il 7?
3: Quando me l'hanno detto a me era il 9, adesso è diventato il 7. Penso te.
1: Allora, il 6 è da noi e il 5 sera è arrivato.
2: Molto bene. Adesso è arrivato il momento di una domanda un po' più filosofica. Un po' più.
3: Aspetta,
2: vocale. Occhio,
1: ci dica.
4: Io voglio dire una cosa sola. Se mandate, potete mandare questa cosa a Bea, Giulio è mio, non è tuo. Giulio è la mia vita, il mio amore, è tutto Giulio per me. Quindi, trovati Alberto. No.
3: Bello, comunque che sono escluso. Sono escluso pure dai messaggi vocali. Ma ciao Giulio Alberto.
1: Niente, mi piace.
2: Bello. No. Ma ragazzi,
3: no, possiamo posso fare
2: un appello alla redazione di RDS di Web. Fate fare la trasmissione a Giulio, a questo punto è più comodo.
1: Ciao, ti voglio bene. Anche tu sei la mia vita.
0: Vabbè, ovviamente. Io rispondo alla ragazza, dico, io sono disposta a condividere, facciamo giorni vari e giorni di
3: spesa. Ma bene, che cosa terribile. Perché ha partito una battuta di
5: fissa? Perché adesso voglio rispondere. Adesso parte e si massacra.
3: Allora,
5: è stata molto pulita.
2: Adesso rispondete.
3: Stavo dicendo,
2: domanda aulica.
3: Una testa.
2: No, aspetta, c'è la domanda aulica. Attenzione, aspetta. Prima di andare al giochino, è qua.
1: È anche evidenziata in giallo.
2: Esatto. Bea e Nocta, come è nato il vostro amore? Che poi, amore,
0: prego.
2: Quello che ciò che è, ditemi.
1: Dai, rispondi, mamma mia, rispondi tu però. No, io voglio che tu risponda a questa cosa.
0: Allora, è un se avete pazienza,
1: no,
0: è
1: no,
0: leggermente
1: non hanno
0: più
1: pazienza,
0: del...
1: Alberto, lo conosciamo.
3: Abbiamo una trentina di secondi più o meno per ascoltare questa.
1: Non è vero.
3: Riassumi,
0: no,
3: sta scherzando, prenditi il tuo tempo.
0: Vabbè, la cosa è nata che siamo partiti per il camper. Giulio mi odiava, mi detestava proprio,
1: fake,
0: non mi voleva vedere.
1: È fake, è semplicemente un modo.
2: Nascono così gli amori, comunque, sempre dall'odio.
0: Allora, diciamo che poi ho scoperto che il suo modo per approcciare quelle ragazze è sbagliatissimo. Giulio, se dovesse capitarti un'altra ragazza, ti consiglio di non fare così.
1: Cioè, fino a prova contraria ha funzionato, quindi di che parliamo?
0: No, fino a prova contraria ha funzionato nel momento in cui mi sei stato vicino in dei momenti.
1: Ha capito, ma inizialmente dovevo fare questa mossa. Alberto comunque me l'ha insegnato. Con l'unica differenza che Alberto poi non ti sta vicino, ma continua questa tattica all'infinito.
0: Ma infatti vediamo come tutti e due siete single comunque.
2: Aia!
3: Curriculum parla.
1: Dici che io e Alberto siamo single? Sai cosa? Ti rispondo a questa cosa. Scusate, facciamo così, ti rispondo a questa cosa.
3: Aspetta, ogni volta che uno dice una cosa. Si sta sfogando, ma è
5: perché non posso dire quello che penso.
3: Regia,
1: lui si esprime al suo.
2: Vabbè,
1: passiamo avanti.
2: Perfetto.
3: Allora, quindi, com'è nato il vostro
1: amore? Vai, continuo io. Dai, perché sennò ci dilunghiamo.
0: E chi vuoi continuare te?
1: Allora, vai, dimmi te.
0: No, vabbè, quindi è successo questo, c'è stato il camper, ci sono stati altri progetti che abbiamo fatto insieme. Nei progetti che abbiamo fatto insieme io non ero proprio al top, Giulio mi è stato vicino, mi sono presa di una persona che mi ha voluto tanto bene, mi è stato vicino anche in un momento in cui era insopportabile.
1: Sai,
0: Alberto lo può testimoniare.
1: Alberto testimonia che anche adesso
3: no. Non mi permetterei mai, assolutamente, io sono super felice del vostro amore. Chi è più Nocta e Bea?
2: Allora, cambiamo gioco. I due devono indicare contemporaneamente chi dei due è più probabile che... E poi motivare.
3: Vabbè, indicare.
1: Faccio solo una domanda, quindi semplicemente o così, giusto?
3: No, sì, no, di la voce, bro. Sì, non è che possiamo mettersi a fare la morra cinese in diretta, per favore. Faglielo dire a voce, amen.
2: Vai. Allora, chi è più geloso? Gelosa, dipende.
0: Giulio.
1: Io.
3: Giulio. Perfetto. E posso rispondere anch'io che ho vissuto tutta la relazione.
1: Anche se Beatrice mi controlla le persone che seguo su Instagram.
3: Aia, brutta questa. Ci fa più brutta. Spesso il primo passo dopo una litigata.
1: Sempre
3: Giulio.
1: Io. Sempre io.

0: Giulio.
1: Chi si arrabbia più facilmente? Giulio.
2: Io. Anche Giulio. Bea però, anche Bea, Bea.
1: È vero, anche Bea sì. Sì, no, è vero, ti scaldi a casa ogni tanto. No, parla di Giulio, sto parlando di voi.
2: Chi tiene il muso più a lungo?
3: Ma Bea.
1: Ma non è vero,
0: insomma. Io. Io.
1: Chi controllerebbe più facilmente il telefono dell'altro?
2: Io.
1: Davvero?
0: Io.
2: Entrambi forse, sì.
1: Lo faresti?
2: Lei mi ha controllato il telefono una volta.
1: Gli hai controllato il telefono?
0: Credo. Sì, ho anche trovato tante belle cose, quindi...
2: Fidati che...
4: mio slime mi dà la 5.
1: Vabbè. Chi è più romantico?
2: Io.
0: Giulio.
2: Ma tutta la vita, ragazzi. Cioè
1: chi dimentica più facilmente anniversario o date importanti? Vabbè.
2: Beatrice.
1: Magari esistete da troppo poco per averci.
2: Vabbè, Beatrice. Beatrice non sa già... Vabbè, non si può dire.
1: Chi spende di più?
0: Beatrice fa schifo.
2: Io.
1: Chi spende di più?
2: Io.
1: Beh, devi rispondere anche tu.
0: Non avevo sentito la domanda, raga, scusate. Giulio.
1: Chi è più disordinato?
2: Beatrice.
1: Chi ci mette di più a prepararsi per uscire? Giulio.
2: Io.
1: Giulio. Giulio ci mette 6 anni ogni volta che dobbiamo uscire.
2: Per uscire io.
1: 6 anni. 6 anni. Questo è peggio di qualsiasi persona. Giulio.
0: Io giù. Chi mette... Io mi devo truccare, mi devo fare la doccia.
2: Sì, però dico, sono sempre io in ritardo, lo dici pure tu.
1: Ragazzi, vi interrompo un attimo che dobbiamo andare in next.
2: Assolutamente
1: con Goya di Fabri Fibra, fit pinguini tattici nucleari. Ci vediamo tra pochissimo, sempre con i nostri ospiti. Rimanete connessi, next.
2: Devi rimanere.
5: RDS Next.

0: Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. È sparita Beatrice.
1: È sparita l'altro ospite.
0: L'abbiamo salutata. Eccola qua Beatrice.
1: Eccoci,
0: ciao Beatrice.
1: Eccoci. Continuiamo col gioco di prima, ovvero
0: andiamo a finirlo. Allora, chi è più probabile che faccia una scenata di gelosia?
1: Beatrice.
2: Giulio.
0: Ah, per me Beatrice.
1: Se la gioca.
2: Non credo proprio.
1: Se la gioca abbastanza.
0: No, ma voglio approfondirla questa cosa.
1: Dai. Approfondiamo.
0: Approfondiamo.
1: Chi dei due ha fatto la scenata peggiore a livello solo di gelosia tra voi due?
0: Te lo dico.
1: Che ce n'è una storica.
2: Io.
1: Che dite.

0: Beatrice.
1: Su chi?
2: Vabbè,
1: su
2: no, magari io. In discoteca. Allora, c'eri pure Delbe?
0: Sì, non ti ricordi? Ti ricordi quando andammo a ballare al Mantra a Napoli perché? Con Chris, Checco, eccetera?
1: Ho dei ricordi veramente vaghi.
0: Sì, di quella sera. Però in pratica una ragazza viene e fa così, guarda, per parlare con Checco, fa okay. Checco e mi sposta, cioè lui sì. Sono io. Beatrice la prende e fa...
2: No, lei è rimasta con le mani addosso a Giulio.
0: Non è vero.
2: Lei è rimasta tutto il tempo.
0: Io divento matto.
3: Mi sembra veramente esagerato. Vorrei dire. Posso dire che mi sembra...
2: No, gli ho detto soltanto... Vabbè, no. Tu la racconti sempre in un modo diverso. Comunque,
1: posso dire che mi sembra... Si è arrabbiato abbastanza e sono uscite parole poco carine. Non ho mai aggredito nessuno fisicamente,
0: no,
1: Beatrice.
0: No.
2: Non ho mai aggredito nessuno.
0: No.
1: Comunque,
4: chi dice serata, più bugie bianche?
1: Io di quella serata mi ricordo il ragazzo che mi dice: hanno spostato. Cioè, ossessione. Un, due, tre.
0: Che ossessione. Tra l'altro è la stessa sera che poi tornati a casa mi è entrata nel telefono.
1: Ah, madonna.
0: Capito.
1: Quella sera stavi on fire.
0: Sì.
1: Io quella sera.
0: Ha litigato fino alle 6:30 di mattina.
1: Io quella sera non volevo venire. Mi hanno messo i pantaloni.
4: Però non penso che tu ti sia divertito quella sera. Eri gasato.
2: Penso che tu sei l'unico che si è divertito quella sera.
1: Ma su giuro stavano tutti a pezzi. Chi litigava, chi piangeva. C'ero io con quattro napoletani amici di Giulio. Ossessione. Ah, il mio socio. Chi dice più bugie bianche?
0: Beatrice.
2: Io.
0: Infatti sta roba va sistemata.
1: Non va bene, cioè, secondo me non esistono bugie bianche nel rapporto sano.
0: Pure secondo me.
4: Chi è più testardo?
2: È che Giulio si arrabbia per tutto.
3: Ah, Giulio si arrabbia per tutto.
0: Chi è più testardo? Chi è più testardo? Beatrice, ovviamente.
2: E io. Mi stai dipingendo proprio di merda.
0: Fatti due domande, sorella. Cioè, cominciamo a migliorare il carattere, così magari.
1: Le parole.
4: Comunque, dobbiamo sempre mantenere un linguaggio.
0: Ah, è vero, beh, siamo in diretta. Oh, comunque, non so se sai.
2: Scusate.
0: Siamo su RDS.
4: Fammi prendere,
0: ci guardano
4: favore,
0: delle persone. Cioè, siamo in radio, non è una videochiamata.
1: Chi,
0: okay.
1: Chi prenderebbe una decisione importante senza consultare l'altro?
0: Beatrice.
1: Ma nessuno dei due. Ma non è vero, ti scrive pure per i calzini che si deve mettere.
2: No, nessuno.
0: Ma oddio.
2: Sì, è vero.
1: Al massimo,
2: è vero.
1: Al massimo te, no.
2: Ieri mi sono messa una felpa.
1: Sì, c'era. Che già questa roba
4: mi sembra un po' esagerata.
0: Folle. No, non avete capito niente. Non è che ha messo una felpa perché l'ho detto copriti.
1: Ah, ok.
0: No. Anzi,
1: Beatrice ha fatto lo sguardo come dire come no. Perché me la sono
0: messa. No, si è messa una felpa. Praticamente ha fatto un tuffo in piscina. Non aveva la maglia.
1: Ah, ok.
0: E mi ha chiamato per dirmi: guarda, che un tipo mi sta prestando la felpa.
1: Ah, ok. Ho come l'intuizione di sapere chi è il tipo.
0: Oppure il tipo.
2: Ma poi è un tipo, è un amico tuo.
0: È il mio manager. Che ha il vizietto di rubarmi le ragazze.
1: Lo fa ogni tanto. Ogni tanto
0: passiamo
1: lo fa.
0: Avanti.
1: Chi è più probabile che stalkeri un ex sui social?
0: Ah, Beatrice, ragazzi,
1: un
0: ma
1: ex,
0: di che parliamo?
1: Un ex.
0: In che senso?
1: Che vuol dire che si spizza le storie.
0: Le mie ex.
1: No.
0: Ma il suo ex.
1: Ognuno i suoi. Cioè, che tipo tu guardi.
2: E tu vorresti dire che io spizzo le tue ex?
1: No, che tu spizzi i tuoi ex e che lui spizza le sue ex.
0: Io le mie ex non le spizzo. Mi escono nei per te.
4: Però a prescindere da questo, lui sta morendo.
1: Sì, venuto sta la regia.
2: Lui sta. Guarda, io non rispondo perché siamo in diretta.
1: Beh. Non rispondere alla provocazione perché siamo in diretta.
4: E andiamo avanti. Quindi, chi ha più bisogno di attenzioni?
0: Tutte e due. No, in realtà io.
2: Giulio.
0: Cioè, in realtà, aspetta, Giulio. Io ho bisogno, nel senso che lo dico in maniera esplicita. Dico, beh, dammi un abbraccio, dammi.
1: No, vabbè. Ma non solo quella.
0: Comunque, a prescindere da questo, invece, Beatrice, se non gli dai attenzioni,
3: si
0: sta ammutolita nell'angolo.
3: Mi
0: così,
3: sento così.
0: Che non ti caga, eccetera. Perché? Perché non le date attenzioni.
4: C'è e quindi chi è più permaloso?
2: Sono un po' orgoglioso.
0: Più permaloso io. Sì, tutta la vita.
1: Sì.
2: Giulio.
0: Sì.
4: Mi dici Giulio.
0: Anche se comunque sto migliorando tanto su questa cosa, lo vede anche Alberto nel nostro rapporto, che mi sto molto di più. Cioè, nelle cose, se ci pensi. Prima mi lamentavo molto di più di una cosa. Dai, ti ricordi a dicembre, quando erano i primi periodi, cioè, nel senso, era sempre lì che dicevo: dai, vi prego, piangevo, stavo male. Sempre.
1: Vabbè, perché adesso siamo più amici, quindi sai che è uno scherzo.
0: Ah, più scherzo.
1: Quindi tu scherzavi.
2: Vabbè, piange un sacco anche con me, Giulio. Quindi.
1: Con me no, con me giuro no.
0: Questo è quello che ti devi dire da sola. E nel senso, perché il ragazzo piange con me? Forse sto facendo qualcosa di male.
1: Forse c'è qualcosa che non va.
0: Forse sto sbagliando qualcosa.
3: È una situation un po' particolare, comunque, abbiamo notato da questa trasmissione.
1: L'ha detto con ma... Ah, ma lui piange sempre.
0: Perché non sorride quando stiamo insieme?
1: Giusto, giusto. Chi sceglierebbe una serata con gli amici invece di una serata di coppia?
0: Beatrice, tutta la
1: vabbè,
0: vita.
1: Io.

0: ragione, c'ha ragione.
1: Ma che cazzo?
2: Quoto.
1: Scusate.
3: Ma semplicemente per... No, semplicemente il fatto che siamo stati veramente... Giulio, siamo stati veramente tanto insieme, quindi è normale che io adesso... Comunque preferisco stare un po' con i miei amici.
4: Anche perché posso dire, adesso posso dire una cosa all'altra. Aspetta, aspetta, dico una cosa in difesa di Beatrice. Ha fatto un lavoro che vi fa viaggiare un sacco entrambi e spesso insieme. Gli amici hanno la possibilità di vederli di meno. Ci sta che scelga la serata con gli amici. Sono d'accordo.
2: Pare giusto, assolutamente.
4: Sono super d'accordo.
2: Chi è più probabile che mandi un messaggio e poi lo cancelli?
1: Io,
2: Giulio.
4: Sta cosa secondo me non ha senso, perché intanto tutti abbiamo le notifiche su WhatsApp, quindi cosa cancellate i messaggi? A me dà un fastidio.
1: Perché ci sono delle volte tipo...
4: Piuttosto non rispondere.
1: Beatrice fa un po' di bullismo psicologico, nel senso che tipo, se io mando un messaggio dove sono arrabbiato a Beatrice e vorrei, cioè, e voglio comunque una risposta da parte sua, so che non mi risponde perché dice questo mi ha scocciato, quindi elimino il messaggio per dire vabbè almeno mi risponde.
3: Comunque posso dire una cosa.
2: Geniale, posso dire.
1: Lo so.
2: Geniale.
3: A fine puntata io voglio sapere che cosa ne pensa il ragazzo che non mi conosce, perché a questo punto
2: Angelo.
3: Veramente.
2: Io?
4: Ma vi siete conosciuti?
3: Sì.
2: Quando?
4: Non vi siete conosciuti?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Non mi è,
1: no.
2: Non ho avuto il piacere, no. E che
1: No.
2: No, bro, non
4: vabbè.
2: Ultima domanda, ultima del nostro gioco. Chi sopravviverebbe meglio una settimana senza l'altro?
1: Beatrice. Ma oltre questo comunque...
3: Anch'io sono molto solitaria.
1: Sì, è molto più egoista, molto più...
4: No, egoista è un'altra cosa.
2: Egoista non è il termine
1: che ma se le chiedi di descriversi con un aggettivo dice sì, sono egoista. A parte questo, fondamentalmente io vivo sicuramente meglio senza di lei. La cosa è che semplicemente io preferisco stare con lei. Ma quando poi mi ritrovo da solo, se effettivamente dico dobbiamo stare una settimana senza sentirci, senza vederci. Ah, regà, lì si sta bene, cioè non è che si sta male.
3: Però posso dire, io ammetto di essere egoista perché per me non è un difetto essere egoista nel momento in cui non fa rimanere il male l'altro.
4: Ma infatti, secondo me state sbagliando termine. Non
1: essere
4: egoista,
1: d'accordo, Alberto.
4: Essere capaci di stare anche con se stessi bene. Non essere egoisti, essere
2: assolutamente
4: abbastanza maturi da capirsi da soli. Egoista vuol dire che sei il contrario di altruista. Questo vuol dire volersi bene. Non essere
2: esatto, egoista vuol dire solo che pensi a te
1: stesso.
2: Va bene,
1: stesso, allora aggiungiamo a questa cosa dello stare bene da soli, che a prescindere lei è egoista.
4: A prescindere, se c'è da egoista. Tutto fottutamente
3: giusto. Ma non è
4: giusto.
3: Vero.
2: Ed è finito il nostro gioco. Che peccato, mi stavo divertendo.
4: Allora stanco. Sì, ma scusa, vogliamo farne qualcuna noi?
1: Dai.
4: Fai però falla tu.
2: Io non ho domande.
1: Ah, posso dire una roba?
4: Sì.
1: Roba. Facciamo questa cosa. Facciamo proprio l'ultimatum. Io vorrei una domanda tipo del nostro gioco della verità.
4: No, siamo in diretta su RDS Next.
1: Tua,
4: mi sembra il
1: una
4: caso.
1: Beatrice e una me. Crudele. Cioè senza proprio peli. Cioè che tu sai tanto senza le verità, le cose.
3: Tipo, se tornassi indietro, no, vorresti conoscere Giulio.
1: Beh, queste domande le fa lui, tu no.
4: Allora,
1: cioè, è lui che conduce, okay. Tu sei un ospite.
4: Ok. Io non sono incluso in questa domanda perché sennò diresti me. Ma puoi scegliere una persona da eliminare dalla cerchia stretta di Giulio che sia famiglia o amici. Chi scegli? Da eliminare vuol dire non che tipo muore.
2: Questa
4: che
2: è la domanda più pesante che io abbia mai sentito. Me la giocherò.
1: Ma siamo esperti.
2: Bruttissima Albert. Questa
1: che bella la musica.
3: Sì, ma non ho problemi a rispondere, non vi preoccupate. Allora, in questo momento storico ti direi Giovanni.
2: No, poverino.
4: Giovanni bullizzato pure su RDS Next.
2: Chi è Giovanni?
4: Grande loco.
1: È uno dei miei migliori amici.
2: Ok, perfetto.
1: Ma forse tu dicevi vabbè, anche ambito lavorativo.
4: No, io ho detto una persona della cerchia stretta. Può essere la tua famiglia, i tuoi amici stretti.
2: Vabbè.
3: Se vuoi te la motivo.
1: Dai.
4: Vai. Non essere troppo cattivo.
3: Ma perché oggettivamente
4: Giovanni. No.
3: No, no, perché oggettivamente l'ho visto poco. Quelle poche volte che l'ho visto, diciamo, non è una persona che mi ha fatto troppo morire dalle risate.
4: Ma dai, fa ridere tantissimo Giovanni, mi fa sentire male.
3: Ma fa ridere il fatto che voi lo mettete sempre in mezzo.
2: Vabbè. Poverino.
1: Che è un po' il motivo per cui tu ad oggi hai una carriera.
4: Giovanni?
1: No, Beatrice.
3: Cosa c'entra, Giovanni?
1: No, te.
4: Giovanni è il motivo per cui Beatrice ha una carriera.
3: Comunque, quanto ti piace parlare della mia carriera?
1: Vabbè, l'ho costruita.
4: Giusto.
2: Io in questo. Lei mi ha detto, io poi voglio sapere un'opinione
4: di Angelo. Manca ancora quella di Giulio.
2: Io non so che cosa. Io
4: manca
2: non so
4: ancora la domanda a Giulio. A parte
3: Angelo, preferiresti... per come mi ha descritto Giulio?
2: No, prima facciamo fare la domanda a Giulio.
4: Allora,
2: poi
4: preferiresti, preferiresti levare dalla vita di Giulio me o essere loco? Due in uno.
1: Ah, è vero, dimmi questa.
4: Me o essere loco?
2: I nostri carissimi.
3: Ma perché?
2: I nostri ascoltatori che conoscono anche essere loco.
4: Basta, non ho più voglia di questa cosa.
3: Vorrei scegliere Alberto, ma allo stesso tempo alcune volte mi fai ridere, alcune volte siamo molto simili,
1: ma
3: quindi
1: ma

0: No, no, no, lei dice per lei. Un ex con cui tu passi.
1: No, io dico per,
2: no,
1: te.
2: Per te.
0: Ah, vai, per me, secondo te?
2: Vabbè, non è che ce ne sono tante.
0: Dai, dilla.
2: La smetti di farle brutto?
1: No, non la posso.
0: No, no,
1: non
0: dilla.
1: La posso dire.
0: No, dilla, dilla.
1: Vabbè.
2: Vabbè, dillo in termini che possiamo capirlo.
0: Facciamo
2: noi.
0: Facciamo così. Sempre facendo il lavoro che faccio? Quindi comunque potrei sfruttare la cosa sui social?
2: Sì.
1: Sì.
2: No, no, no. Solo per affetto. Un mese senza telecamere. Io...
0: Ah, allora lì cambia la situazione.
2: Un mese senza telecamera.
0: Se non
2: devi
0: campare
2: in
0: una... ragazzi, cioè, no, non è una
1: cosa. Allora la donna girasole.
0: E allora la donna girasole.
1: La donna girasole.
2: Ci sta, anch'io vorrei passare una sezione alla donna girasole.
1: O se no, comunque c'è stata una ragazza prima del camper che è stata un po' irrilevante, però forse anche quella.
0: Ah, no, forse sai, non la donna girasole, ti direi la ragazza prima del camper.
2: Ma va, zio, ma
1: vai a cagare. Ma vai a cagare, non me ne hai mai parlato manco una volta, mi hai detto che era irrilevante. Sì, Flavia, lo sai adesso,
0: siamo in diretta,
1: stata irrilevante.
0: Beatrice, siamo in diretta. Siamo in diretta, Beatrice.
1: Appunto.
0: No.
2: Questo che mette gli audio, io non ce la posso fare. Stanno censurando Beatrice dalla regia. Ci sono persone che si muovono così ogni volta che Beatrice apre bocca. C'è lui che alza e abbassa il volume quando dice le parolacce.
1: Non ho detto parolacce.
3: Beatrice
2: apre
3: sessione...
2: bocca.
3: Sto facendo una sessione di CrossFit praticamente.
2: Sto facendo.
1: Ma non ho detto parolacce, ragazzi.
2: No.
0: Angelo, invece, l'ultima roba.
2: Secondo... Che ne pensi di Beatrice?
0: Ma della situazione in generale, in realtà.
2: Che devo pensare? Allora, avete passato un'ora, no, mezz'ora a scannarvi l'un l'altro. Cosa devo pensare, bro?
1: Questa è la parte divertente.
2: Rispondi. Devo dire che siete fatti l'uno per l'altro, assolutamente.
0: No, no, questo no.
2: Vedi, ci hai capito io cosa devo dire.
4: Questo non è vero.
2: Ecco, appunto. No, non lo so, penso che... Non penso. So di non sapere, come dice Socrate.
0: Vabbè,
2: sì, c'è veramente al posto dei neuroni e noccioline.
0: E anche oggi ci chiediamo perché Angelo conduca questa trasmissione. Ma in ogni caso,
2: perché vi porto queste chicche? Tu lo sapevi che Socrate dice di sapere di non sapere?
0: Sì, per inciso.
2: Sì, sì.
0: Ma vai, oh!
2: Non mi fate.
0: Possiamo testimoniare, Giulio qua mi deve venire testimone. Di quando facciamo i giochi di cultura generale. Ah, Alberto è pauroso,
2: Fra, io potrei, ti giuro, ma sembra una cavolata. Io posso andare in TV a qualsiasi quiz di cultura generale.
0: Off camera sfida di cultura generale, facciamo, tra te, Angelo.
2: Facciamo off camera, facciamo sfida. Quando vuoi, bro.
0: Ma quando vuoi,
3: no,
0: ma
3: stai scherzando. Facciamola in camera, non off camera.
2: Facciamola in camera, vai. Facci le domande.
0: Mi sento male. Posso cercare sul telefono?
2: Se
0: io perdo, praticamente ho appena perso un quantitativo di...
3: Cioè, e non digli la, cioè, digli la materia, tipo matematica o...
0: No, facciamo cultura generale proprio.
3: Okay, geografia,
0: storia, tipo.
3: Storia,
2: no, però tu, cultura generale, bro. Ma che può essere anche cinematografica.
0: Sì,
2: può essere... Cultura generale racchiude tutto, fai cultura generale.
0: Quante domande? 10?
3: No, meno.
2: Cinque. No,
0: 5. Ok.
2: Non abbiamo abbastanza tempo.
3: E usiamo Bea,
2: ciao, Beatrice,
3: come aiuto,
2: ciao,
3: da casa.
2: Comunque,
3: no, usiamo Bea come aiuto da casa.
2: Lei. Bea per noi oggi sarà
1: un grande aiuto.
3: Vabbè.
2: Bea, okay, che ci siamo? 3 giorni fa ha visto una foto di Gandhi e ha detto: "È Gali".
0: Ci siamo. È vero, l'ha detto.
1: Perché non mi viene il nome?
0: Ci siamo?
2: Vai.
0: Vai. Ragazzi, andiamo a tempo, quindi andiamo per alzata di mano. Cioè, io vedo chi
2: aspetta,
0: alza prima la mano,
2: scusami,
0: non mi risponde.
2: Cioè, oddio, ho fatto giocare la sedia del DS.
0: Cioè, vai, chi clicca prima il buzz vince. Ci siamo?
2: Quella è la ruota della fortuna, non è la
0: stessa. Dai, rapidi. Qual è la capitale dell'Australia?
2: No! Canberra.
0: Sì. 1-0.
2: Ok.
0: Chi ha dipinto la ragazza con il turbante?
2: La ragazza con il turbante.
0: Lo so.
2: Aspetta, devi stare zitto.
0: È quella con la perla, no?
2: Io ho rispettato.
0: No, sì, la ragazza con l'orecchino di perla.
2: Scusatemi,
0: Klimt. Chi?
2: Klimt.
0: No.
2: Cazzo.
0: No. Johannes Vermeer si chiamava.
2: E a me non mi. Johannes?
0: In quale. Questo è facile, pronti? In quale. No, Alberto.
2: Signori.
0: No, va bene. Ma ragazzi, non le botte, no?
2: 1-0 comunque.
0: In quale anno è caduto il muro di Berlino?
2: 1860.
0: No, sbagliato.
2: Ha sbagliato. 1946.
0: No.
2: Ma che cosa?
0: No. Beatrice.
2: 1988.
0: No. Beatrice. 89.
2: Ma che silenzio. Ma voglio sentire nessuno.
0: Ma
2: che
0: visto prima il suggerimento?
2: Voglio sentire nessuno in regia. Allora, il fatto che io abbia detto 1800 è perché ho sbagliato.
0: Dai, se quarta domanda, rapidità.
2: Vai.
0: Qual è
2: però
0: non mi piace così. Mani via da sta cosa.
2: Vabbè, ma lui guarda la differenza di lunghezza tra
0: qual è l'elemento chimico più abbondante dell'universo?
2: L'azoto.
0: No.
2: No, l'ossigeno.
0: No.
2: No. L'anidride carbonica. L'anidride carbonica.
1: Sì. Idrogeno.
0: Sì!
2: Grazie, Beatrice! Vai. Io ho buttato tutti gli elementi chimici che conoscevo.
0: Quale organo? Quale organo del corpo umano consuma la maggior quantità di energia ossigeno?
2: Lo so, il cervello.

0: bello.
1: Quant'è? La percentuale lo dice. Quant'è? Sì,
2: 80%.
1: No?
2: 90%.
3: No, per me, dai, punta a lui.
1: 20% del totale del corpo.
2: Sì, ma posso mai sapere la percentuale?
1: La diamo per buona, ragazzi. Quindi sfida di cultura generale vinta da Alberto Tozzi.
2: A casa, licenziato.
1: Non vedo errori.
2: Che poi, tra l'altro,
1: ringrazio tutte le mie fan da casa. Silenzio. E anche oggi abbiamo gonfiato l'ego di questo ragazzo.
3: Mi permettete una parola? Allora, le risposte che sono state date.
1: Le risposte dalla curva che mi ha supportato. Non vedo competitor. E silenzio!
3: Tutte le risposte. L'unica risposta a cui ha dato Alberto è quella del cervello. Perché.
4: Raga, fate parlare Angelo Morello.
3: Quella del muro di Berlino te l'ha detta la regia.
2: Ma che
3: io ho fatto un errore di un anno perché ho detto 1988.
2: Ho detto 1800
1: e come nei compiti in classe non conta come lo scrivi. Anche se viene da un suggerimento, l'importante è che tu lo scriva. Quindi,
2: lo senti il rumore della sconfitta?
3: Funziona così.
2: Beh, ti ringraziamo di essere stata con noi.
1: Ciao Bibi,
2: grazie
1: per essere
2: passato.
4: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ci vediamo alla prossima.
1: Ma mi mandi un bacio, non me lo mandi.
3: Schivato.
1: Mua. Ciao.
2: Arrivederci, ciao, adesso ci andiamo ad ascoltarci. No. Salutiamo prima Giulio, grazie per la trasmissione. E adesso
5: RDS Next. Siamo Cami Bocci
6: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
5: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
6: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
5: Fino ai segreti più segreti.
6: Love Bombing solo su RDS Next.
2: Ragazzi, eccoci tornati.
7: Allora, mi fate dire una cosa, per favore, posso, mi permettete? Allora, questa penso sia stata una delle trasmissioni più complicate che io abbia mai fatto da quando lavoro.
3: Scusate, mi parlo normale perché è veramente terrificante sentirlo. Penso sia stata una delle trasmissioni più complicate da quando io lavoro pure di
2: SNX. Ho vinto un quiz, è partito.
3: Io non ho mai fatto così tanta fatica per tre motivazioni. Il primo, perché il linguaggio aulico non era corretto. Il secondo, perché uno a uno si scannavano. Il terzo, perché appena ha fatto una domanda corretta di cultura generale mi è saltata addosso come se fosse un ultras allo stadio e io fossi la ringhiera della stadio. Quindi io non so cosa devo fare. Sto sudando perché fa caldo in questa stanza, non c'è neanche l'aria condizionata, ho caldo.
2: Infatti, per smettere di far sudare Angelo, vi ringraziamo di essere stati qui con noi. Ringraziamo un altro dei nostri ospiti. Vi ricordiamo che ci vediamo ogni mercoledì dalle 16 alle 17, Web Time RDS Next.
1: E smettiamola di dire stupidaggini perché ci ascoltiamo Stupid Song di Olivia Dico dopo questa.
2: Alla prossima. Ciao raga. Ciao. Next.
8: Questa è la tua musica. Hey,
9: let's go.
10: This is my song.
11: All the hits right here.
12: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
13: Yeah. New York City.

0: e zero fuffa. Tips reali, esperienze vere e tanta voglia di provarci. Workship, il job style della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Buongiorno!
2: Ma che bello! Marco Rondirondello.
1: Anche oggi sono riccia, anche l'altra volta ero riccia effettivamente.
2: No, no, ho notato assolutamente.
1: Dai,
2: questa
1: ma non
2: cosa.
1: Mi guardi mai, ma che palle! Sei proprio la fidanzata che non vorrei.
2: Che non si
1: rende conto che ho fatto i capelli nuovi quando li taglio, tutte queste cose qui.
2: No, io zero non noto queste cose e non pretendo che neanche il mio fidanzato le noti, perché io per prima non le noto.
1: Vabbè, non è che noti se un ragazzo si taglia i capelli, in realtà.
2: No, non vorrei che il mio fidanzato, cioè, le notasse di me. Non ho questo problema.
1: Beh, pensa che io quando andavo dal parrucchiere, allora, io facevo da piccola, vabbè, farsi bionda costa comunque, tipo ogni volta che mi facevo bionda
2: ogni volta vendo qualcuno
1: 200 euro, 300, cioè costa tanto farsi bionda, non sembra, infatti.
2: Cioè, in più che siamo bionde e spendiamo, siamo pure stupide.
1: Cioè, capito, vabbè, forse
2: cioè,
1: siamo
2: una
1: proprio
2: poesia.
1: Forse siamo proprio stupide,
2: noi spendiamo,
1: perché spendiamo,
2: forse per, noi,
1: per diventare
2: cioè,
1: bionde.
2: Deve esserci una correlazione per forza.
1: E quindi io dicevo, ma cavolo, ho appena speso 300 euro, ma fammi un taglio netto, così almeno quando mi vedono a scuola mi chiedono: sei andata dal parrucchiere? Sì. Cioè,
2: certo, ma non si vede.
1: Sì, non volevo mai. Cioè, volevo proprio
2: fatta tu.
1: No. Madonna, doveva sempre farmi cose extra, capelli orrendi. Basta che la gente mi vedesse, perché io ho speso soldi, quindi voglio che la gente mi dica.
2: Hai detto questo, ho speso soldi
1: proprio
2: molto veneto.
1: Ho speso soldi.
2: Ho speso sgay per farmi questi
1: per
2: capelli.
1: Per farmi bionda adesso tutti dovete chiedermi: ti sei fatta bionda?
2: Sei andata a parrucchiere?
1: Allora, Gaiettuz, che hai combinato questa settimana che non ci siamo viste? Ti sono mancata.
2: Ma come non ci siamo viste? Ci siamo viste settimana scorsa.
1: Tu
2: dici da mercoledì a mercoledì.
1: Madonna.
2: I miei giorni preferiti della settimana. Cioè, abbiamo il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì. Il mercoledì è un giorno orrendo.
1: Che simpatica la mia amica.
2: Orrendo, veramente. Però gli altri giorni li ho passati benissimo senza di te. Cosa ho fatto? Boh.
1: Io sono andata a fare un trekking, ho ancora male i polpacci.
2: Ho visto.
1: Sì, ma mi sto prendendo bene con questi trekking.
2: Belli.
1: Anche se
2: possiamo andare insieme.
1: Ora, già ti vedo il mercoledì. Vederti anche un altro giorno della settimana a far trekking mi sembra una richiesta
2: esagerata. Vabbè, ma siamo un po' in compagnia, cioè.
1: No, sì, è vero, però è stato veramente lungo e tanto in mezzo ai campi. Poi ci siamo anche persi, per fortuna. Per fortuna c'erano tipo dei signori che abitavano lì, gli ho urlato dietro e faccio: scusi, per erbe. E quello, cioè, va. Ma guardate che voi state andando giù proprio dalla montagna senza un sentiero.
2: Molto bene.
1: Perché c'era un'indicazione: sentiero da una parte, sentiero dall'altra. Quindi noi eravamo lì che, cioè, non sapevamo da che parte andare. E abbiamo detto: vabbè, andiamo giù. No, guarda, un disastro.
2: Sì,
1: alla fine abbiamo
2: trovato. Quando vai giù, prima o poi trovi la strada. Però non devi scendere dalla montagna.
1: Infatti, sì, anche giù ho detto: vabbè, prima o poi arriviamo. Ma io ero. Cioè, no, me la stavo facendo sotto. Perché se non c'è un sentiero segnato, dove cavolo finisco? Avevo paura

0: stupide in
1: mezzo alle fresche
0: cavolo,
1: frasche.
0: Non so.
1: Alle fresche
0: era un po' così. Però vabbè, è stato bello comunque andare in montagna al fresco.
2: Bello.
0: Mi è piaciuto.
2: E quindi ti ripeto, possiamo andare insieme.
0: No, sì, ma te sei trekking.
2: Io
0: girl.
2: Sono trekkingata.
0: Trekkingata?
2: Ma di brutto, poi
0: top.
2: Col mio cane. Ah, vengo, facciamo 20-30 km.
0: Ma era pieno di cani, ma poverini, non si stancano.
2: Ma che? Si
0: sono fatti apposta i cani. No, per fare il trekking.
2: Comunque il tuo parrucchiere secondo me mette qualcosa di onda. Perché tu sei più stupida del solito. Cioè io sì, diciamo che non spicco di intelligenza, diciamo non sono famosa per la mia intelligenza, ma tu proprio, cioè guarda, guarda.
0: No dai, però vabbè, cioè li vedevo tantissimi proprio fare.
2: Amore, bravi. Si diverte. Va bene, il mio cane si diverte. Sono cani che non
0: ma
2: camminano.
0: Ma che ne sai, te lo dice?
2: Sì, me l'ha detto nell'orecchio.
0: Mi diverto. Mi diverto, sì. A fare tre.
2: No, beh, si vede quando un cane è contento. Scodinzo, la coda alta. Quando un cane ha la coda bassa vuol dire che non è contento.
0: Ah, vedi che non sapevo questo linguaggio canino.
2: Eh beh, io l'ho studiato, A parte che sono una di loro.
0: Vabbè, boh. Cioè, le te l'ha detto da sola. Io alzo le mani e non
2: perché
0: voglio più saperne.
2: Volevo anticipare la tua battuta, che sarebbe
0: no,
2: arrivata sicuro.
0: No, non mi sarei mai permessa,
2: ma,
0: Gaia.
2: Ma va a cagare. Ma sì, certo. Vai. Comunque io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che ci possono seguire su Twitch, TikTok, YouTube, app e sito di RDS Next. E dovete mandarci gli audio al 333-888-1888. Diteci cosa avete fatto questo weekend, insomma, fateci sapere qualcosa. Dai, raccontateci
0: di
2: ah, no,
0: voi.
2: Anzi, io voglio sapere se chi ha un cane e come si chiama il vostro cane, se ce l'avete, o se non lo avete, se lo vorreste. Ti piace questa domanda?
0: Sì, io non ce l'ho e al momento onestamente non lo vorrei. Ma per il semplice fatto che non potrei dedicargli le attenzioni che si merita.
2: Giusto.
0: Io non sono live qua. Va bene ragazzi, vi lasciamo con My Body Isn't Ready di Sombra. Next.
2: Yeah.
3: Questa è la tua musica.
4: It's Sombra. You're hearing my song? My Body Isn't Ready Right Now.
3: La musica migliore la trovi solo

0: Next. Eccoci tornati.
1: Bentornati su RDS Next. Abbiamo ascoltato My Body Isn't Ready.
0: Io sono Bea.
1: E io sono Gaia.
0: E questo è Workship.
1: Yeah!
0: L'obiettivo è quello di tirare fuori i giusti consigli per non perdersi nel lavoro diventando adulti, mentre si diventa adulti. Che paura che mi fa questa parola sempre.
1: Allora, io prima volevo leggere le risposte che ci hanno dato i nostri ascoltatori nella chat di TikTok. Io ho una cagnolina di nome Kira. Ciao, mi salutate, grandissime ragazze. Kevin, ciao.
0: Allora, Kevin, in realtà
1: si sente chiamato in causa, che è il parrucchiere di Bea.
0: Sì, ma sto diventando troppo intelligente, perché guarda che ricrescita in
1: Madonna,
0: realtà.
1: Madonna, infatti si vede.
0: Ma comunque
1: vabbè. Ma adesso abbiamo un'altra domanda per voi.
0: Ma certo, ma l'obiettivo di questa, di questo programma non è di certo parlare di bionde e di capelli.
1: Perché no?
0: Perché dobbiamo parlare di lavoro.
1: Sì, parliamo di lavoro.
0: Allora, parliamo in realtà di annunci e proposte di lavoro. È uscito infatti un articolo che ha raccolto delle testimonianze di ragazzi e ragazze che lo cercavano.
1: Ma infatti volevo chiedervi, quanti di voi stanno cercando lavoro attualmente, o quanti di voi nella ricerca si sono imbattuti in situazioni assurde? Quindi annunci assurdi oppure risposte assurde, perché tante volte anche le risposte sono, sono assurde. Intanto
0: tu, nella tua vita?
1: No, io robe assurde no.
0: No, cioè io più che altro magari tipo i contratti, quelli fatti un po', in buste, in chiamate, strani, cioè non lo so, segnate 5 ore al mese, ne facevo, no, cioè a settimana ne facevo 50, cioè cose un po' particolari, perché ovviamente...
1: Però c'è nulla di assurdo, nel senso...
0: Cioè la normalità,
1: purtroppo.
0: Esatto.
1: In
0: allora,
1: alcuni campi, sì.
0: Leggiamo qualche testimonianza. Giulia dice, Giulia di 25 anni era un'aspirante, penso tuttora, non sappiamo, un'aspirante giornalista. Fa più di un'ora di viaggio per un colloquio in TV per prendere il tesserino. Le mettono subito il contratto sul tavolo, compenso 1000 euro. Ma all'anno.
1: Mamma bestia.
0: Quando lei si esalta, l'editore le fa pure
1: Esita. Lei esita. No, comunque adesso devi mettere,
0: devo bere un caffè.
1: No, devi aumentare il come si dice, il carattere.
0: Ah, devo aumenti
1: per forza.
0: Ah, sì,
1: io
0: perché sono un po' cieca, vero?
1: Io amo anch'io assolutamente.
0: Ah, ecco, cioè infatti sto entrando nel computer per,
1: no,
0: per leggere.
1: No, guarda che non
0: sto sbagliando,
1: Sì, sì.
0: Mamma mia, mi sento una boomer. Eccoci.
1: Ora
0: allora,
1: vediamo.
0: Riprendiamo. Quindi stiamo parlando di annunce e proposte un po' al limite dell'assurdo.
1: Yes.
0: Giulia di 25 anni, l'illusione del tesserino. Giulia è un'aspirante giornalista che fa più di un'ora di viaggio per un colloquio in TV per prendere il tesserino. Le mettono subito il contratto sul tavolo e sbam, il compenso 1000 euro. E voi direte, vabbè, magari è uno stage. No, no, 1000 euro all'anno. Cioè, 1000 euro all'anno, al mese quanti soldi
1: faccio
0: sono?
1: Faccio subito il calcolo, cara, a parte che è facile, però...
0: No, dai, non è facilissimo. 1000 diviso 12 non è proprio facilissimo.
1: Vabbè, all'incirca, infatti.
0: 83 euro al mese, ma manco al giorno. Quando lei esita, l'editore le fa pure gaslighting, dicendole: nessuno ti valorizzerà mai come noi.
1: È folle questa roba. Comunque,
0: claro, sempre. Cioè, i capi riescono a farti sembrare che se non ci sei tu lì a lavorare in un determinato lavoro, l'azienda fallisce. Quindi ti metti in una condizione di dover accettare quasi per forza, perché ti dà sia così tanto valore che
1: così poco allo stesso
0: così
1: tempo.
0: Poco allo stesso tempo, che non sai cosa fare. Alla fine ti senti veramente in mezzo a una decisione che è difficile da prendere.
1: Oppure magari cioè sei talmente... vuoi talmente lavorare in quell'azienda che ti fai prendere dall'entusiasmo e dici oddio, vanno a fare il tuo lavoro. Oppure sei talmente, tra virgolette, disperato nella ricerca del lavoro che magari non ne hai trovati, eccetera. Il

0: primo che ti fa un'offerta dici sì sì sì. In realtà bisogna andare con cautela.
1: Esatto.
0: Ma Manuele, saper dire di no, ecco quello che stavo dicendo. La storia di un ragazzo laureato con 110 e lode in ingegneria. Gli offrono il classico stage da 500 euro al mese per un ruolo di responsabilità enorme. Lui ha il coraggio di dire no. Sapete com'è finita? Pochi mesi dopo trova uno stage o stage, come volete, serio, viene assunto a tempo indeterminato e oggi è addirittura coproprietario dell'azienda. Quindi vedete che è sempre bene dire di no, ovviamente.
1: Ma ve l'ho già raccontato che io ce l'ho tatuato? L'ho già raccontato.
0: Purtroppo l'ha già raccontato.
1: Se non l'avrei raccontato di nuovo.
0: No, grazie. Puoi leggere
1: raccontarlo?
0: Per favore. No, grazie, ti prego.
2: Allora, qua non è che lo
0: so. No, Ebola, puoi parlare. Non si parla su questi argomenti.
1: Vabbè, no. Dai, lo racconto velocemente. Io mi sono tatuata il no, perché effettivamente ero una di quelle che non riusciva a dire di no. Io facevo tutti questi lavori. Lavoravo di giorno in un bar,
0: musica
1: di notte
0: per le mie orecchie.
1: Discoteca. E quando quello della discoteca mi diceva: "Bea, vieni stasera a lavorare", io sì, 17 ore al giorno, ero esaurita, finché ho detto basta, devo imparare a dire di no. Fine, tatuato.
0: Ma secondo me, secondo me, Manuele,
1: sì,
0: si è
1: signor
0: tatuato
1: Manuele,
0: un no,
1: e infatti
0: vedi,
1: Manuele, ce lo fai sapere se ti sei tatuato un no e alla fine sei riuscito a diventare coproprietario dell'azienda?
0: Per me è veramente musica.
1: Invece passiamo a Lori, lo stage truffa. Allora, invece offre uno stage formativo da 400 euro al mese. Spoiler, di formativo non c'era niente. L'hanno usata solo per coprire i turni di un dipendente in malattia. Zero affiancamento e zero futuro.
0: Già.
1: Praticamente uno stage stavo parlando un attimo in cinese perché ogni tanto il mio cervello si triggera.
0: A me sembrava più brasileiro.
1: Praticamente uno stage usato. Samba do Brasil,
0: stagiato.
1: Stagiato.
0: Ma è un nuovo piatto tipico del Brasil. Stagiato.
1: Sembra tipo un formaggio stagionato. Il formaggio stagiato. Praticamente uno stagio usato come manodopera a costo quasi zero. Questa è la classica cosa che fanno. In realtà posso dire anche io di una mia esperienza che è stata alla fine molto positiva, però quando ho iniziato in questa azienda lo stage veniva pagato in buoni pasti 160 euro al mese e per Milano è difficile vivere a Milano con
0: però
1: i buoni pasti.
0: Cioè, gli stipendi sono così.
1: Ah, che gli stipendi, lo stage.
0: Stipendi dello stage.
1: Sì, cioè non c'era uno stipendio, era solo il buono pasto. Che però, cioè, posso dire ovviamente a discolpa di questa azienda, che assolutamente mi sono trovata benissimo e tutto, in realtà sono gli stage universitari, quindi quelli per poterti laureare. Quindi è già tanto che mi abbiano dato i buoni pasti, se no neanche quelli. Però spesso, anzi sempre più aziende purtroppo cosa fanno? Assumono lo stagista che pagano poco. Quando finisce il periodo di stage assumono un altro stagista.
0: Sai perché? Perché le aziende non pagano gli stagisti.
1: Certo.
0: Perché recuperano tutto in tasse.
1: Certo. E quindi
0: scaricano tutto.
1: E quindi non c'è proprio neanche il non so, la buona volontà di spiegargli il lavoro, di insegnargli qualcosa, di diventare in futuro, insomma, un dipendente più bravo, più preparato. Zero proprio.
0: Però lo stage secondo me serve.
1: Io sono stra mega fan dello stage, anzi mi dispiace perché ho scoperto che in tantissime università a Milano, cioè soprattutto a Milano perché ho parlato con tanti qua che l'hanno fatta a Milano, non è obbligatorio lo stage. Io quando ho fatto l'università era obbligatorio per potermi laureare, quindi tutti quelli che, cioè se volevi laurearti dovevi farlo. E in realtà io ho fatto l'università a Verona e quindi tanti sono andati da brand conosciuti sulla zona di Verona.
0: Sì, poi lì ce ne sono tanti, sono tante fabbriche anche.
1: Io invece sono venuta qua a Milano a fare un'agenzia ho fatto lo stage e sono rimasta 3 anni poi a lavorare, così come tanti altri miei ex compagni di università poi sono rimasti. Quindi se comunque è una cosa che ti interessa, se sei bravo, se ti fai vedere che sei propenso a imparare di più, comunque assolutamente serve. Mi dispiace proprio questa parte, ti dirò di più. Cosa succede? Cioè io ho fatto lo stage universitario, quindi ero pagata niente per fare lo stage universitario, sì. Però poi ho fatto una parte di stage che quindi ero già abbastanza formata e poi ho fatto, cioè vabbè, mi hanno assunto in un modo, cioè, nel senso

0: lavoravo comunque con la partita IVA. Ma cosa succede per quelli che non sono obbligati a fare lo stage? Loro si trovano ad essere laureati e a dover iniziare uno stage a 400 euro
1: certo.
0: al mese.
1: Eh sì, ma tutto il primo impiego è quello, a meno che non ti vada proprio di culo.
0: Quindi se potete farla, perché in realtà in tante università non è obbligatorio, ma si può fare, consigliata, per me assolutamente fatela.
1: Fate esperienza lavorativa.
0: Poi non so se esiste ancora, io sono del 99, dal mio anno io ho fatto liceo scientifico, c'era l'obbligo di alternanza scuola-lavoro.
1: Io l'ho fatta.
0: Non so se la faccio
1: adesso
0: ancora.
1: Adesso non lo so, tipo mio fratello in realtà non la fa.
0: Ah. Peccato anche quello, perché vabbè, per quanto
1: vabbè un po' ho fatto 2 settimane a insegnare inglese, cioè
0: lo so, io
1: cosa
0: invece
1: che non avrei mai fatto e che non farò mai nella mia vita.
0: Io ho fatto
1: preferisco dai,
0: non far niente.
1: No.
0: Allora, io in realtà ho fatto una cosa che non avrei potuto fare, ovvero ho fatto la barista. Cioè, perché era il primo anno, i professori.
1: Ah, tu hai fatto alternanza a scuola proprio facendo la barista?
0: Facendo il liceo scientifico. Infatti,
1: e
0: era successo un casino. Allora, la scena è stata che io andavo in discoteca col mio fratello, che era più grande di me. Quindi, cioè, andavo già da.
1: E lui era
0: abbastanza
1: PR,
0: preso.
1: No, tu poi no, hai fatto
0: okay,
1: la PR.
0: Ma che c'entra?
1: Guarda,
0: e io vedevo tutte le
1: ogni
0: bariste.
1: Puntata, Edo,
0: ma
1: cioè,
0: che cazzo?
1: Tu non devi fare la scaletta. Tu non farla. Non farla, perché tu metti nei punti, metti allora
0: Bea,
1: sono bionda,
0: parla.
1: Bea parla dei suoi tatuaggi, Bea parla di suo fratello che faceva il PR,
0: scemo.
1: Bea fa la barista. Tu metti non fa la scaletta.
2: L'origine del no tatuaggio.
0: Senti, stiamo parlando qua del lavoro.
2: No, secondo me finiamo che ci tatuiamo no anche io e Gaia.
1: Totale.
2: Da qua a fine.
1: Totale, io voglio tatuarmelo
2: andiamo,
1: in onore
2: però,
1: di Bea.
2: Promettimelo, andiamo insieme. Cioè,
0: ma Barbie, no?
2: Okay. E Bea ci accompagna. Prenota Bea.
0: E lei con la mia calligrafia.
1: Bello,
0: no,
1: però sarebbe bello.
2: Forse questo è troppo.
1: No, io lo
0: scrivo
1: farei.
0: Bene, scrivo
2: scrive
0: bene.
2: Non ho mai visto la tua calligrafia.
1: Non lo so se scrive bene. Comunque.
2: Ma come? Tu sei andata sulla fiducia. Poi te lo tieni.
1: Però sì, io lo farei, ma io ho dei tatuaggi inutili. Cioè,
2: sì,
1: nel senso, fatti un po' decisi in 5 minuti.
2: Non ti dico quello che ho io sul braccio. Vabbè.
1: Adesso lo vogliamo sapere.
2: No, andate avanti.
1: Non si può dire in live.
2: No,
1: ma comunque.
2: Avanti. No, vabbè, nulla di grave. Mia
1: ma
2: madre
1: comunque.
2: Lo sa.
0: Ma comunque, niente. Io quando vedevo le bariste lavorare gli chiedevo:
1: bello,
0: ma
1: bel
0: come
1: lavoro,
0: hai fatto?
1: Come hai fatto?
0: E loro mi dicevano: un'esperienza. Come cavolo fai l'esperienza?
1: Facendola.
0: Brava, e quindi
1: Bea!
0: Eccoci qua.
1: Brava.
0: Che
1: brava.
0: Guarda, va
1: ma
0: bene. Dici, raccontaci.
1: Sempre
0: te.
1: A proposito di stage, c'è Marco, che non è mio fratello, non è Micio, non è Mario, che ha fatto lo stage senza fine. Perché Marco entra in un'azienda con uno stage di 6 mesi. Gli dicono, è solo per conoscerti. Finiti i 6 mesi, gliene propongono altri 6. Poi un altro tirocinio tramite agenzia. Praticamente 2 anni di, tra virgolette, prova, facendo esattamente lo stesso lavoro dei colleghi con contratto vero, ma a un terzo dello stipendio. Quando ha chiesto stabilità, la risposta è stata: se non ti va bene, dietro di te c'è la coda. Vabbè, allora, la risposta è un po' esagerata, però io... cioè, io purtroppo parlo da azienda. Perché mio papà ha un'azienda e io e io sono dentro l'azienda, no? Io sono in stage.
0: E quindi assumete solo stagisti?
1: Io sono, no, non c'è nessun stage tranne me, comunque. No, diciamo che io sono un po' d'accordo con questa filosofia. Conti alla mano. Non continuando a rinnovare lo stage, ma facendo fare esperienza a tante persone. Poi, se una persona vale davvero, prenderla.
0: Se una persona vale, bisogna dargli fiducia,
1: esatto,
0: e farla crescere.
1: Sì, ma deve valere, però.
0: Vuoi che tutte queste persone?
1: Non tutte, però è capitato che ci fossero persone che arrivavano che non valessero, e quindi, cioè, mi dispiace, non è questo il tuo posto. Amore, io la vedo, cioè, dall'altra
0: no,
1: parte.
0: No, vabbè, certo. Comunque, cioè, allora, io una cosa sono sicura.
1: Uno
0: che
1: si deve mettere anche nei panni dell'imprenditore, che ci spende dei soldi.
0: Certo.
1: Sì. Cioè, mi dispiace.
0: Però non lo so, anche con tutte, cioè, con adesso tutti i nuovi siti, nuove applicazioni, l'intelligenza artificiale, così, che ti matchano perfettamente col lavoro. Cioè, se te sei un po' propenso a lavorare e ad imparare, secondo me,
1: certo,
0: cioè, siamo,
1: ma certo,
0: siamo,
1: ma
0: molto
1: sai
0: più
1: quanti giovani adesso non sono propensi a lavorare? Parecchi. Quindi ti dico, se una persona valida è propensa a lavorare, ma ben venga.
0: E
1: cazzo,
0: sai perché tanti non sono propensi?
1: Perché
0: l'influencer!
1: Eccoli!
0: Ecco perché tutti vogliono diventare influencer!

0: Niente, è colpa nostra. Come sempre, cioè, non lo so, è la crisi finanziaria, è colpa degli influencer. La guerra è colpa degli influencer. Cioè, perché sempre colpa degli influencer? Qual è il problema? La Fashion Week, colpa degli influencer. Il traffico a Milano, colpa degli influencer. Piove, colpa degli influencer.
1: No, vabbè, cioè esageriamo. Però effettivamente cioè, io quello che noto adesso, comunque io sono un po' più grande, secondo me, degli influencer di adesso, cioè dei ragazzini, ovviamente un po' più piccoli così, e noto che è vero, cioè c'è voglia di fare i soldi facili, cioè ci sono molti metodi per poterli fare, ma partendo anche da appunto l'intelligenza artificiale, studiandoti delle cose, scrivendo
0: come
1: l'intelligenza artificiale,
0: come dicevamo l'ultima, cioè la prima puntata, ad esempio chi monta i video eccetera, cioè alla fine quelli sono tra virgolette facili, no?
1: Sì,
0: cioè, sì, mo. Cioè.
1: E poi c'è tanto anche questo grande sogno, cioè allora tanti parlano della legge dell'attrazione, così io ci credo tantissimo, però effettivamente c'è questa grande bolla in cui diciamo se vuoi fare qualcosa devi crederci, così, e effettivamente secondo me rimangono senza tantissimi altri lavori, cioè io non penso che una persona si svegli, un ragazzo, e voglia fare per esempio, cioè dei lavori umilissimi tipo, che cavolo ne so, il netturbino, cioè non è il tuo sogno diventarlo, però sono cose che servono, quindi mi triggerà un po' questo argomento, come uscirne.
0: È vero,
1: come
0: no, ma
1: poi
0: dovremmo
1: sponsorizzare i lavori
0: possiamo
1: per fare Beh, io volevo fare un format dove provavo per 24 ore tutti i lavori.
0: Per 24? Ah, per 24, ok.
1: Cioè, tipo, vabbè, partire dal fare la pizzaiola da mio papà.
0: Ci sta.
1: Poi fare un giorno la netturbina.
0: Ci sta, ci sta.
1: E così, insomma, va ci bene. Sta. Mentre parliamo di questo,
0: vi lasciamo con
1: la promo.
0: E Material Love. Uguale. Cioè, io sì, Anna Spiro comunque. Spiro, Spiro.
1: Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
4: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
5: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Trieste.
1: Vabbè dai, buonasera, vabbè dai, buonasera, rieccoci, rieccoci, rieccoci.
2: Allora, vive Netturbini, Giuse, cambia lavoro, vai a fare il Netturbino.
1: Ma chi è? È Giuse. Ciao Giuse, come stai? Vive Netturbini, assolutamente sì, perché senza di loro, comunque... Sarebbe lo schifo in giro.
2: Ci sarebbe sporcizia.
1: Sì. Allora, Rachele, posso chiamarti? No, puoi mandarci un audio.
2: Un audio. Che bello, così ascoltiamo un po' gli audio. Allora, ragazzi. Abbiamo parlato di colloqui di lavoro e situazioni assurde, se ci avete ascoltato. Ma ora facciamo un gioco. Un preferiresti?
3: Sta urlando.
1: Adoro. Amo, metti il microfono di là, dai.
2: Preferiresti?
1: Mettilo via.
2: Dimmi,
1: perché
2: dimmi, fammi
1: la mia è stata cazziata.
4: Ma no, mi vendete come un mostro.
2: Sono stata cazziata.
1: Ma perché ho cazziata da Edo, perché
2: ho la voce
1: urla.
2: Alta.
1: Ma va, perché la voce alta? Non ve la sentite? Io no.
4: E poi la gente che ascolta chiedo quello che cazzi, fine.
2: Allora,
1: niente, fa niente.
2: Preferiresti fare uno stage per cioè allora.
1: Ma questa me la stai facendo.
2: Io te la sto
1: tu,
2: facendo così. Allora, preferiresti fare il lavoro della tua vita, però per sempre in stage a 400 euro al mese, oppure fare un lavoro mediocre che comunque ti svegli la mattina già piena,
1: con le balle piene,
2: piena, ma con un buon stipendio a 3000 euro al mese?
1: Ho le balle pienissime.
2: Gaia!
1: Ma dai, ma ragazzi, cioè, i soldi contano, mi dispiace.
2: Sì, ho capito, ma cioè, te ti
1: cioè
2: svegli...
1: come fai a vivere 400 euro al mese?
2: La trova il
1: non
2: lavoro
1: puoi avere
2: che
1: una
2: ti
1: famiglia.
2: Piace. Trova il lavoro che ti piace, non lavorerai neanche un giorno della tua vita.
1: Guarda,
2: bella.
1: Preferisco lavorare tutti i giorni della mia vita e avere i soldi.
2: Va bene.
1: Ma ragazzi, cioè, con 400 euro al mese non puoi fare una famiglia, non puoi fare, cioè, non puoi prenderti una casa, non puoi fare niente. Quindi io posso anche essere felice, ma dove? Sotto un Pontos?
2: Sì, ma cioè te ti immagini svegliarti tutte le mattine. Svegliarti tutte le mattine per andare in un posto che non ti piace.
1: Amore, ma tu immagina svegliarti tutte le mattine col freddo sotto il Pontos. Cioè, cosa preferisci fare? Decidi.
2: Cioè... Va bene, mettiamo a confronto due situazioni e ne scegliamo una. Non possiamo...
1: Io, ma scusa, perché io non posso farti un preferire?
2: Fammelo. Secondo me te, cioè, vedi, adesso ti sei ingarbugliata da sola perché non sei così skillata da farmi un preferiresti.
1: Ma certo,
2: in 02.
1: Allora,
2: vai,
1: preferiresti
2: fammelo,
1: avere i tatuaggi di Beabaru o non averne neanche uno?
2: Ma a chi lo stai facendo questo preferire? Ah, non ho... Allora,
4: lo stai chiedendo a me.
1: A tutti, a quelli in chat. Preferiresti avere no grazie e il cuore famiglia, yeah, e anzi abbia l'appendino dietro il collo, ci siamo dimenticati, la gruccia dietro il collo. Preferiresti avere questi tatuaggi o non poterne fare mai neanche uno per tutta la vita? Io preferirei avere i tatuaggi di Beabaru.
2: Grazie. Anzi,
1: oddio mio, no.
4: Eh sì, perché...
1: E io ti rispondo
4: no,
1: così, no.
4: No, grazie, vero.
1: Scusa, ma io non posso tatuarmi, prego?
2: Sì.
4: Gaia, così però, effettivamente, Bea non ha raccontato il no grazie, quindi non gli farei raccontare.
1: No, no, io lascio cioè, questa stanza.
4: Perché non è che c'erano tutti.
1: Io lascio questa stanza, allora, lascio questa live, a me
4: no,
1: non me ne frega niente.
4: Secondo me qualcuno vuole saperlo. Almeno il no grazie, dai.
2: Avete ragione, ma il no grazie non sono pensati in sé.
1: Scusate, voglio sapere, la chat, ma mi sono spaventata, cosa hai fatto?
2: Perché stavo iniziando a raccontare e volevo vedere la tua faccia.
1: No,
2: dai, no, allora,
1: io
2: torniamo...
1: voglio chiedere ai ragazzi su TikTok che vogliono sapere la storia di no grazie.
2: Ovvio. Va bene.
1: No grazie, vero?
2: Ma intanto
1: no, grazie.
2: Continuiamo. Vai. Con i nostri preferiresti.
1: Okay.
2: Mi raccomando, non ci si può astenere, bisogna prendere posizione.
1: E soprattutto sincerità.
2: Adesso è tutto così semplice.
1: Sotto il Pontos, perché lei è felice col suo lavoro. Uela, uela, lavoro fighissimo. Ma proviamo in stazione centrale.
2: Un passito bailante, Maria, un dos, Maria, Madonna, qua.
1: No, vabbè, ma tu, cioè, oggi cosa c'hai, cioè? Wepa!
2: Stasera al corso da sommelier.
1: Wepa, lei fa. Oh, vabbè ragazzi, ma
2: ieri cioè, Flair, cioè,
1: questo doveva
2: impazzita.
1: Essere un programma serio.
2: Serio.
1: Un programma serio.
2: Infatti torniamo
1: alla seraggine. Posso iniziare io, grazie.

0: Grazie.
1: Vai, allora, prego.
0: Preferiresti fare il colloquio di selezione tramite un video pre-registrato dove parli da solo o da sola con uno schermo, o tramite una chiamata di gruppo con altri 10 candidati agguerriti?
1: No. Cioè, allora, se devo fare il colloquio con i proprietà, cioè nel senso di come si chiede,
0: sì, certo,
1: dice?
0: A parole tue.
1: Appunto.
0: No, sto,
1: allora,
0: aspettando.
1: Preferirei fare sicuramente il colloquio tramite un video preregistrato dove parlo da sola con uno schermo, o se no assolutamente fare la chiamata di gruppo con l'HR o comunque con la persona che assume, ma non con gli altri candidati, cioè
0: no,
1: se no.
0: Io sì, perché si capirebbe chi vince, cioè io. Ovvio.
1: No,
0: cioè, tu devi farti valere con altre 10 persone.
1: Sì, però poi non ti prendono. Cioè, rimuggi in tutto il tempo a farti pala, a dire: oddio, chissà perché hanno preso quella che ha risposto in quel modo così. Ti è voglio
0: no,
1: sapere
0: ma
1: niente.
0: Impari vedendo anche le altre persone che rispondono. Cioè, io sono. No, io, cioè, fare un video preregistrato da sola, come quando mando i provini e devo fare i self tape da sola, mi sento una scema, cioè.
1: Ma
0: ciao, sono Gaia, 24 anni, vivo a Milano e questo è il mio self tape per X. Il mio ruolo è X e ora inizierò il self tape e poi inizio a recitare.
1: Ma tipo, cioè, ti danno un
0: pezzo. Mi mandano i copioni, certo, i copioni di delle scene che devo mandare.
1: E devi fare tipo, cioè, tutte le facce.
0: Tipo, ieri ne ho fatto uno. Ma che ridere.
1: Tipo, se devi piangere, come fai?
0: Devo piangere.
1: Tipo, fammi vedere.
0: Ma dai, per favore, non posso farlo qua. Devo essere da sola in una stanza.
1: Ma tipo, cioè, non so, dimmi una frase. Dai, una frase che gioisci. Tipo, che bello che sono in radio con Bea.
0: Che bello che sono in radio con Bea.
1: E adesso
0: però
1: triste.
0: Però è finta perché non sono felice.
1: Allora
0: in
1: falla triste.
0: Bello. Oggi sono dovuta venire a lavoro e sono in radio.
1: Oddio, mi stai emozionando.
0: Ma sono triste, perché ti emozionare.
1: Cioè, lo so, però sei brava.
0: Ah, grazie. Sono venuta in radio e, però, cioè, purtroppo sono con Beatrice. Non so come fare. Non so come risolvere questa situazione. Aiutatemi. Help me.
1: Bello, brava. Ti assumerei assolutamente.
0: Meno male che non sei tu che devi assumermi.
1: Ti ho detto che ti assumerei.
0: Ma non voglio essere assunta.
1: Va bene, cambiamo. Preferiresti fare un colloquio conoscitivo in cui ti chiedono subito: qual è il tuo difetto peggiore? O uno in cui ti dicono: ci parli di lei per 15 minuti di fila.
0: Mamma, subito io parlo di me stessa.
1: Anch'io.
0: 15 minuti di fila.
1: Madonna, posso raccontargli
0: Madonna,
1: tutti
0: i tatuaggi. Poi tu, mamma, infatti stavo dicendo, ma tu hai un sacco di cose brutte da raccontare. Cioè, il tuo difetto in realtà potresti dirlo subito.
1: Il mio difetto sono, parlo di, cioè, tatuaggi.
0: No, ma tu dovresti dirlo subito. Tu inizi: ah, ciao, sono Bea, ho questi tatuaggi. E già sei arrivata. Cioè, tu hai fatto tutte e due le cose insieme. Adoro.
1: No, sì, ti direi assolutamente parlare 15 minuti di me. Ma poi mi preparo da sempre, da tutta la vita sotto la doccia, a dire: ciao, sono Beatrice Asia, 27 anni. Non vedo l'ora di dirlo.
0: Adoro. Preferiresti un datore di lavoro che guarda i tuoi profili social privati prima di assumerti, o uno che chiama il tuo vecchio datore di lavoro per chiedere informazioni su di te?
1: Urca, Peppa.
0: Io in realtà sono molto easy su tutte e due. Cioè, i miei profili social privati non esistono.
1: No, certo,
0: non c'è più niente di privato.
1: No,
0: nel senso che, cioè, sono easy su tutte e due. Cioè, io sui social sono uguale alla realtà. Quindi.
1: No, certo, anch'io non ho profili privati. Cioè, ho il.
0: Io solo gli amici stretti.
1: Io ho il fake, ma tanto.
0: No, io neanche. Cioè,
1: neanche il fake.
0: Te lo giuro. Zero.
1: Madonna.
0: Io ho solo. Cioè, sul telefono ho solo il mio profilo e quello dell'azienda.
1: Vabbè, questo. Questo non vi è dato a sapere. Comunque, no, non ho profili privati. Lo trovo triste in realtà che se chiamano il mio vecchio datore di lavoro. Cioè, più che altro, in senso, in realtà io ho buonissimi rapporti. Sono andata via per un altro motivo.
0: No,
1: perché
0: infatti,
1: senso,
0: poi dipende anche, esatto. Cioè, se vieni licenziato, se fai cavolate.
1: Quindi, quindi se dobbiamo rispondere.
0: Se io se, cioè, se devo rispondere, guardo i profili social.
1: No, non lo so, perché secondo me, cioè, comunque, tipo, anche le foto che abbiamo magari al mare, così, cioè,
0: vabbè,
1: lo so,
0: ormai,
1: però.
0: Cioè, sti cavoli. Cioè, non posso mettere. No, non è mica il mio profilo di lavoro.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: comunque,
0: vabbè,
1: io
0: per
1: lavoro.
0: Noi è il profilo di lavoro, però, nel senso, se io sto pensando, se dovessi entrare in un'azienda, cioè, non è. Non so come dirti, non è il mio telefono aziendale, non è la mia foto profilo di WhatsApp con cui parlo con i clienti.
1: Certo,
0: cioè.
1: Però ad esempio pensa che se c'hai, non fai il lavoro da influencer, c'hai un tuo profilo privato dove magari hai appena ricevuto la proposta di matrimonio. Il datore di lavoro che

0: che ti sta per assumere dice: questa si sposa, quindi avrà dei figli, quindi non la
1: performa.
0: Cioè,
1: vabbè, ma questo però è sbagliato in generale.
0: Certo. Mentre se chiama il datore di lavoro vecchio, magari, cioè, comunque sei in buoni rapporti, così te ne sei andata via perché dopo.
1: Ma magari glielo dice lui, guarda che gli ha fatto la proposta.
0: Non lo so, io forse preferisco, è assurdo, no, lo trovo però, assurdo, però forse preferisco
1: che
0: se chiama. Sì.
1: No, però, cioè, quello che dico è che tanto, anche se lo vede o non lo vede, comunque è una domanda che purtroppo al giorno d'oggi ancora ti fanno le donne. Se hai intenzione di diventare mamma, se hai intenzione di sposarti, se sei già sposata. Cioè, come vedi la tua vita tra 10 anni? Sono domande che ti fanno.
0: Madonna, io con 3 figli.
1: Totale, io 2.
0: 2, comunque anch'io 2.
1: Sì,
0: cioè,
1: 2. Io vorrei 2 gemelli. Maschio e femmina.
0: Ma
1: nel
0: c'hai...
1: mio sogno proprio.
0: Ma c'hai parenti che possono farteli avere?
1: Sì, sia Fede che io.
0: No, vabbè.
1: Wow. Sì, infatti spererei nel... Cioè,
0: Madonna, comunque sono impegnativi, 2 gemelli.
1: Lo so, però una botta.
0: Però
1: una, cioè,
0: fai una volta e basta.
1: Una botta di vita, volevo dire, una botta di vita. 2 bambini piccoli, una botta di vita e poi
0: di
1: via liscio, capito? Perfetto.
0: Va bene, comunque.
1: Perfetto.
0: Comunque
1: tu vuoi 2 figli o 2 gemelli?
0: No, gemelli no.
1: 3 ne vuoi? Pensa no. A chi fa 3 gemelli?
0: No, ma
1: paura.
0: Io, cioè, a me piacerebbe sicuramente, secondo me, quando si è cresciuto con un fratello.
1: Madonna,
0: sorella...
1: ma io sto pensando, scusami, se ti... sto
0: no,
1: pensando
0: figurati.
1: 2 gemelli. Che pancia devo avere?
0: No, veramente,
1: Madonna!
0: Diventi. No, ma più che altro, vabbè, comunque
1: che
0: sicuramente non lasciarlo figlio
1: capito,
0: unico.
1: Non posso mica dirlo. No, vabbè, ma che pancia incredibile. Assurdo.
0: Comunque a me fanno un po' senso la pancia ogni tanto. Cioè, quello incinta è strano, no?
1: No, non si, perché si vede a volte la forma.
0: Allora.
1: E poi deve uscire da lì sotto, capito? Cioè, follia.
0: Va bene, comunque stavamo parlando di lavoro.
1: Madonna.
0: Preferiresti... No, tocca a te, vai, leggi,
1: sì,
0: cara.
1: Sì. Leggo, cara. Preferiresti un recruiter che ti fa domande solo sulle tue competenze tecniche o uno che ti fa psicoanalisi della tua vita privata e sulle tue relazioni, grazie competenze tecniche, grazie mille. Ma dai, ma perché devi psicanalizzarmi? Perché devi... Cioè, perché devi parlare della mia vita privata? Che capro vuoi?
0: No, assolutamente anch'io sulle competenze tecniche, perché per la psicanalisi vai da un psicologo.
1: No, cioè, ma poi il datore di lavoro non deve sapere la mia vita privata.
0: Preferiresti dire la verità al colloquio quando ti chiedono perché ti sei candidato? Mi servono soldi. O fare il classico discorso motivazionale finto: amo la vostra visione aziendale.
1: Io sono sempre per la sincerità. E mi è anche capitato,
0: Sì, sì. A tua quando... pa.
1: No. Anche perché sono in stage, vorrei ricordare, quindi diciamo che... però dico, quando facevo la commessa, quando mi hanno chiesto al colloquio, non posso dire il brand, dopo te lo dico. Quando mi hanno chiesto al colloquio, perché vuoi venire a lavorare da voi? Perché mi voglio mantenere da sola? Ho risposto.
0: Vabbè, dai, però non sei stata proprio schietta, mi servono soldi. Cioè, comunque, se vai
1: vabbè.
0: Da...
1: Insomma,
0: cioè, anche ad esempio, che io penso che comunque un sacco di giovani fanno magari, cioè lavorano come... oddio, come si dice? Come commessi nei fast fashion, nei negozi
1: esatto,
0: di fast fashion, eccetera.
1: Fast fashion.
0: Cioè, quelli onestamente, ma lo sanno anche loro che non sarà il lavoro della vita. Cioè, chi ti recluta?
1: Ma che ne sai?
0: Ma dai, cioè, sono questi ragazzi che vanno a lavorare il fine settimana, eccetera, perché vogliono iniziare ad essere un po' più indipendenti.
1: Certo,
0: quindi,
1: ovvio.
0: In realtà, cioè, lo sanno benissimo anche loro. La vision del fast fashion, cioè, che vision è?
1: No, chiaro.
0: Vabbè, adesso stiamo facendo questo esempio in realtà. Però, allora, non lo direi schiettamente, però non starei neanche lì a prepararmi il discorsone, perché mi si legge in faccia purtroppo quando mento. Preferiresti scoprire lo stipendio al primo minuto del primo colloquio o alla fine?
1: Primo minuto del primo colloquio. Cioè, io devo già sapere quanto andrò a guadagnare, se no non sento neanche.
0: Allora, sì, dall'altra parte ti posso anche dire che è sempre difficile, cioè, non so.
1: Sì, no, io sai cosa sono arrabbiatissima? Che su LinkedIn, quando ci sono le offerte di lavoro, non mettono la RAL. Cioè, solo le aziende estere lo fanno.
2: Ma non è la cosa meno peggio di LinkedIn.
1: Vabbè, su LinkedIn.
2: Dai,

0: Sai qual è la cosa peggio? No, adesso dico una. Vabbè, tanto non importa. Praticamente la cosa peggio è che ti vendono tipo dei, che ne so, tu leggi worst world professioni scritte in inglese,
1: sì, sì, sì,
0: difficilissime,
1: sì,
0: tipo,
2: e poi fai il
0: gelataio, cioè, con tutto il rispetto, shop assistant master advisor,
1: yes, stage
0: commesso, stage.
2: È vero,
0: ma perché?
1: Sì. Oppure scrivono, che ne so, primo livello CCNL del commercio,
2: cioè,
1: e
2: allora,
1: non scrivono la RAL. Ma, cioè, ma io devo sapere quanto,
2: sì,
1: quanto,
2: però sai cosa
1: quanto budget hai per quella posizione.
2: Certo, però se te lo dice subito, cioè, comunque è anche brutto da chiedere subito al primo minuto. E, e non è una cosa che neanche il...
1: Ma
2: non il...
1: è da chiedere. Cioè, tu devi, nella tua offerta di nell'offerta di lavoro, tu devi scriverlo, devi dirlo. Cioè, devi dirlo. Almeno l'inquadramento, tipo il primo livello CCNL del commercio, che sai che ha un range di RAL dal al.
2: So.
1: Cioè, devi dirlo. Oppure se un lavoro tu offri il part time, oppure se un lavoro tu offri stage o apprendistato o quarto livello, cioè devi dirlo, perché io che ho fatto magari, che cappero ne so, tre anni da commessa, voglio sapere se prendo lo stesso o se mi alzano la RAL o se, sì, mi alzano il livello o se divento caporeparto.
2: Ma
1: che
2: allora,
1: livello,
2: cioè, ok, da una parte se c'è direttamente scritto decidi se fare il colloquio o meno. Se comunque vai al colloquio, secondo me non è corretto saperlo al primo minuto, ma comunque ovviamente devono dirtelo alla,
1: no,
2: fine.
1: No, beh, chiaro, sì, sì. No, vabbè, ok, cioè non è che mi siedo, cioè, e dico, che, vabbè,
2: ciao, allora
1: quanto prendo, cioè, fatemi sapere,
2: che
1: dai.
2: Cacchio.
1: Vabbè, allora parliamo di sordi, sordi. No, non si dice, però
2: facciamo
1: l'ultima, dai. Sì, preferiresti un capo che ti fa complimenti in pubblico ma ti critica in privato, o uno che ti critica davanti a tutti ma ti difende con la direzione? Io che mi critica, no.
2: Ah!
1: Io che mi critica davanti a tutti ma mi difende con la direzione, cioè che sa,
2: no,
1: quanto valgo, ma boh, cioè mi critica perché fa il suo ruolo.
2: No,
1: cioè,
2: no, assolutamente no, io zero invece, cioè, perché comunque io caratterialmente sono una che ci rimane veramente male,
1: lo
2: anzi
1: sappiamo.
2: Purtroppo mi è successo che magari, non lo so, avevo sbagliato a fare una spremuta una volta, cioè, capito, mi ricordo ancora queste cose, avevo sbagliato a portare un drink
1: male.
2: E mi aveva sgridato, cioè, detto parole
1: davanti
2: di fronte a tutti. Non è una cosa che assolutamente,
1: no, beh, okay,
2: non si fa. Trovo di veramente cattivo gusto. Quindi piuttosto fai la faccia finta davanti a tutti e dici, no, comunque Beatrice è bravissima, e disparte, mi prendi e mi dici, guarda che questo drink non si fa così, guarda che questa cosa,
1: sì,
2: non si,
1: sì,
2: fa,
1: no,
2: così,
1: okay.
2: Ma dire a tutti, ma cosa fai così? Ed è,
1: no,
2: vergognoso,
1: beh, così è esagerato in generale.
2: Ed è vergognoso e bruttissimo anche quando magari, vabbè, adesso parlo proprio di ambito ristorazione, vai ad un ristorante e vedi il capo che urla di fronte alla sua dipendente, te sei lì che, come quando tipo non so, le elementari, andavi a casa dei tuoi compagni e c'era la mamma che litigava col figlio e te arrivavi
1: e tu così
2: così tipo,
1: o quando eri piccolo i tuoi genitori litigavano.
2: Va bene ragazzi, vi lasciamo con La città degli angeli
1: di Achille Lauro.
2: Next, bring it back.
3: RDS Next.

0: Welcome back, guys. Welcome back. Abbiamo appena ascoltato La città degli angeli di Achille Lauro, che mi piace parecchio. Ti piace?
1: Molto, moltissimo. Mi piace molto anche, cioè, lui come cantante. In realtà, tra l'altro, l'ho anche conosciuto, perché il mio ragazzo lavora per lui ogni tanto, quindi l'ho conosciuto.
0: Oh yeah, oh yeah. Allora, cari amici, vuoi dirlo tu?
1: Dai. Visto che l'autunno è ufficialmente iniziato e siamo...
0: Non vedevo l'ora.
1: Mamma mia, siamo già in modalità tisane, zuppe, adoro, maglioncini. Allora, oddio, fa ancora un po' caldo, però teoricamente
0: Milano un pochettino,
1: l'autunno
0: un po' calorosa,
1: è quello. Sappiate che c'è un lavoro emergente bellissimo che non c'entra niente con internet e gli schemi, finalmente.
0: Schermi,
1: infatti.
0: No, comunque,
1: schermi.
0: Adesso aumenta 200%.
1: No, ma ho avuto delle giornate impegnative di lavoro. L'analista sensoriale dell'olio e del miele.
0: Un grande applauso.
1: Bello questo. Comunque,
0: ti dico che lo farei immediatamente, perché mi piace sia l'olio che il miele.
1: Sai che l'olio l'ho iniziato a mangiare da quando sto con un pugliese? Cioè, a mettere... Sì, prima io non condivo niente con l'olio, solo l'aceto.
0: Ma in che senso, scusi?
1: Non lo so, sapeva troppo da olive.
0: Mi scusi, ma cosa sta dicendo?
1: Sì, amo. Allora, non è uno chef, non è un semplice cameriere, è un esperto di degustazione specializzato in prodotti simboli dell'autunno.
0: Mizze,
1: come l'olio extravergine appena affranto, il miele di castagno o corbezzolo, o le farine di grani antiche e castagne.
0: Mamma, che buono.
1: Vada.
0: Buono tutto. Insegna alle persone a riconoscere le note aromatiche, quindi la qualità e i difetti dei prodotti con il naso e il palato.
1: Lavora con ristoranti per creare abbinamenti specifici tra oli e piatti stagionali, zuppe, funghi, zucca e carne.
0: Ma sai che è veramente una cosa, cioè io lavorerei tantissimo con il food.
1: Comunque guarda che c'è un sacco da studiare anche lì.
0: Mamma mia, c'è
1: un mio amico che sta facendo tutti i corsi. Adesso sta facendo il corso di, cioè questo fa ridere, degustatore di, cioè, lo, spero non sia un brand, cioè, il degustatore di parmigiano reggiano, cioè di formaggio,
0: ma solo di parmigiano,
1: perché hanno le stagionalità,
0: certo,
1: tutte queste cose qui.
0: No, ma
1: cioè,
0: è incredibile.
1: E quella è una minima fetta di tutto il cibo, tutte le cose, cucina
0: molecolare.
1: È un mondo
0: incredibile, tutte le, anche gli abbinamenti che si possono fare, cioè è proprio un mondo, abbinamenti anche assurdi che tu non penseresti mai. Bellissimo,
1: esatto.
0: Vabbè, esistono corsi abilitanti riconosciuti dal Ministero / l'Unione Europea, tenuti da associazioni come l'ONAO, che sarebbe ONAO,
1: ONAO,
0: che è un coro da stadio, che è ONAO. Sento che mi guarda male.
2: A saperlo non lo scrivevo. Sai che ci ho pensato?
0: Scusi,
2: esatto. Primo, giochiamo.
1: Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva.
0: Mamma mia, quanto mi piace l'olio!
1: Un assaggiatore junior o un consulente che organizza workshop / degustazioni per turisti ed eventi prende dai 150 ai 300 euro a sessione / giornata.
0: Che comunque, ragazzi, non è poco. Cioè...
1: Comunque è assurdo come ci facciamo a pindolare.
0: Pensavo dicessi assurdo come facciamo a bindolare.
1: No, ci facciamo bindolare comunque un po' da questa experience, perché anche io sono la prima che quando vado in viaggio cerco tutte queste cose strane. Cioè io mi immagino,
0: ma perché
1: nel senso,
0: bindolare sono cose interessantissime.
1: Sì,
0: cioè,
1: okay.
0: Se ti piace, se non ti piace no.
1: Però spenderesti 150 euro

0: per 2 ore per assaggiare degli oli, cioè sì. Ma va, cioè in senso,
1: ma comunque
0: è una cosa
1: lui prende così, vuol dire che a te dai non...
0: Ma no, a te costerà anche di più perché lo prende da tutti, cioè, vabbè.
1: Ma come, no, ma prende a giornata, a giornata prende 300 euro, tanto cielo, quante ne farà al giorno?
2: Dipende.
0: Sì, ho capito, ma magari è dipendente questo. Cioè ci sì, sono mille, certo, mille fattori. Allora, come funziona la degustazione dell'olio? L'assaggiatore ufficiale non si fa nel l'assaggiatore? L'assaggio ufficiale non si fa nel vetro trasparente, ma in piccoli bicchieri di vetro di colore blu scuro o cobalto.
1: È vero.
0: Perché? Per evitare che il colore dell'olio influenzi l'assaggiatore. Bella.
1: Ma cara,
0: non la sapevo.
1: Vuole leggere anche l'altro?
0: Certo, per assaggiare l'olio non si ingerisce subito.
1: Vero.
0: La tecnica di assaggio è epica. Dovete letteralmente risucchiare l'aria con i denti stretti dopo aver messo un pochino d'olio in bocca.
1: È vero, sono
0: se al ristorante...
1: d'accordo.
0: È vero, ma io l'avevo fatto comunque in Umbria. Se al ristorante vedete uno...
1: L'abbiamo fatto insieme, tra l'altro.
0: Forse non l'ho fatto in Umbria, l'ho fatto in una masseria in Puglia.
1: Cara,
0: comunque,
1: può andare avanti con questa,
0: certo,
1: musica, grazie.
0: Se al ristorante vedete uno che fa quel verso strano con l'olio, non è maleducato, è un professionista.
1: Ah, quindi adesso io d'ora in poi farò finta di essere professionista, vi giuro che ridere.
0: Proviamo a farlo con l'acqua. Ma perché la mia borraccia l'hai messa laggiù?
1: Per cosette.
0: Vai, assaggia.
1: Volevo
0: l'acqua.
1: Volevo ancora questa musica io.
0: Comunque sai che è una cannuccia che bastava tirar su, non serve che ti ribalti.
2: Cosa
0: la...
2: stai facendo?
0: Boh.
1: Si attraverso l'acqua. No, che schifo, ma cos'è sto rumore?
2: È giusto.
1: Ma come hai fatto, perdonami?
2: Ma lei l'ha fatto in una masseria in Puglia, ma l'ascolti.
1: Ah, corretto.
0: Poca, bandane giù, è proprio... Mica ti bevi un quintale d'olio.
1: Non ce la faccio.
0: Boh, vabbè.
1: Mi fa senso.
0: Vai, dici di più, i parametri sacri.
2: Bravissima.
1: No, ragazzi, non si può fare per me. Pensate con l'olio che è pure denso. No. Comunque, cara,
0: raccontaci.
1: I tre parametri sacri, cioè cosa cerca il degustatore? Fruttato, amaro e piccante. Allora, fruttato, il profumo di oliva fresca, erba tagliata, pomodoro verde o carciofo. Madonna, c'è un olio pugliese che sa tantissimo di carciofo. Cioè, lo sento proprio il carciofo, è vero? Poi c'è amaro, cioè la sensazione sulla lingua, segno di presenza di polifenoli e antiossidanti. Anche questo, ho assaggiato un olio che era stramaro e anche piccante, cioè il pizzicore in gola. Molti pensano che se l'olio puzza di bruciato o pizzica sia difettoso, invece il pizzicore in gola è il segnale chiave che l'olio è fresco, ricco di antiossidanti e di altissima qualità.
0: Allora la prossima volta facciamo
1: degustibus non disputandum est. Comunque da buttare qua così.
0: Posso proprio, visto che non ho ancora nominato
1: Giuse,
0: io quando sono andata in Puglia la prima volta, sua mamma mi ha dato i 3 litri d'olio.
1: Cioè, queste sono le fortune di stare con un ragazzo del sud.
0: E pensa che anche mio fratello è fidanzato con la ragazza pugliese, e ogni volta ci portano olio, taralli. Quindi,
1: mamma,
0: cioè,
1: che meraviglia.
0: Siamo apparecchiati sulla base di queste cose.
1: Mamma,
0: detto ciò,
1: meraviglia.
0: Ragazzi, cioè, anche oggi è finita.
1: È finita, ragazzi miei.
0: Boh, ma quest'ora.
1: Ma adesso, vabbè, noi vi lasciamo con un promo. E poi ci rivediamo qui, ok? State connessi, bye bye.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Numero Verde.
5: Andrea.
4: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
5: Il weekend sta per iniziare. Se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
3: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata. Dai, mi sono divertita, lei?
0: No, dai, dillo in modo triste, visto che
1: ancora?
0: Prima abbiamo fatto. Sì, dai.
1: Allora,
0: potresti metterci una canzone triste, per favore?
1: Siamo arrivati al termine di questa seconda puntata.
0: Funerale.
1: Siamo arrivati al termine di questa seconda puntata. È stata una puntata ricca di emozioni, insomma, un po' tristi. E infatti il mio umore è sceso e calato dall'inizio di quest'ora fino ad adesso. Però ci rivediamo la prossima settimana, sempre qui, alla stessa ora, sempre con Bea, sempre su RDS Next. E quindi buon weekend a tutti, buon fine settimana a tutti, buon giovedì.
0: Brava! Assunta!
1: Meno
0: ciao,
1: male,
0: ciao!
1: Sì, a mercoledì!
0: Ciao amici!
1: Baci! RDS

0: Session Extra.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
3: Anchito, baby!

0: break it down.
1: Tutto il giorno.
2: Solo hits. RDS Next.

dance preferiti? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RTS Next.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, camminare.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi.

questa è la tua musica. Work outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal. RTSN.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Bib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
2: Yeah.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Next, yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Cioè, tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Mua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Fiera,
3: Franky
4: e Atena.
5: Beauty,
6: skincare
2: e outfit.
5: Ma soprattutto,
6: cosa vale davvero la pena provare?
2: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
1: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nel

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Tutte le hits del momento,
2: RDS Next.
3: Tutta un'altra storia.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: potrei cantartele qui.
1: Wow! Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Bronchito baby.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni l'agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: RTS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come on, gonna make some noise here.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workship. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Your number one. RDS Next.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,